0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:31.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: Un'energia che contagia, solti ese grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.
3: Un'energia che contagia, solti ese grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
6: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizione di vulnerabilità.
7: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
6: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per 1000 e la Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per 1000. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
8: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
6: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
9: Oggi abbiamo giocato alla bandiera facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli. Sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
6: Una scuola dei sogni ai Svatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
10: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
6: Sono 4 milioni e 700

Ma quanto ci piace questa musica che interseziona praticamente la tradizione popolare, la sperimentazione e una voce come quella di Kadri Vorand qui con Michael Malgand. Sono Franz Di Maggio e questa è Visionaire Media Partner con Where We Would You Be. Era il pezzo che abbiamo ascoltato. Dove vorresti essere? Dove vorresti essere? Ma in Estonia forse no, perché fa un po' freschino. Magari in mezzo a un campo di fragole, che ne so. Come canta lei, Kevin Lettow, andando a prendere un grandissimo pezzo dei Beatles, lei che abita a Los Angeles, però è di origine brasileira. Kevin Lettow, Strawberry Fields, Forever.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Lei si chiama Kat Edmondson, arriva da Houston, Texas e ci propone uno stile che lei stessa ha definito vintage pop. Sì, vintage pop, non proprio male come idea. Alziamo un pochino il ritmo, cosa ne dite? E andiamo a pescare i Cocoroco, un gruppo al quale siamo molto affezionati, come siamo affezionati alla cantante Sheila, che è veramente un personaggio notevole. Questa è Just Can't Wait. Sono Franza Di Maggio, Ladies Man.

E direi che ci piacciono proprio i Cocoroco. Just Can't Wait. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man. Noi adesso saltiamo a piè pari a Nashville. Già, proprio da quelle parti, dove ci aspetta una cantante di soul di jazz molto molto brava, che si chiama Candace Springs. Questa è Don't Need the Real Thing.

tra coloro che fondono innovazione, tradizione, soul, rhythm and blues, funky, c'è proprio lei, Kaina, uno dei nomi recenti, ma non così tanto recenti, viste le sue collaborazioni anche con Stevie Wonder. Questa era Lost It to Trying. Sono Franz Di Maggio e vi ho accompagnato in questo viaggio tra le voci femminili più raffinate ed eleganti, fino a portarvi sulle rive della Senna con Camille Bertot e uno dei grandi classici della musica francese, lo potremmo chiamare un vero e proprio standard, Les Moulins de Mon Coeur, qui in compagnia del figlio di Clint Eastwood, Kyle Eastwood. E con questo è davvero tutto da Franz Di Maggio, come sempre. Take care of you and happy music.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 3:12.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
4: Sono le 3 e 17 minuti.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio, via. Music Clock, allora esalta il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora, Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Non è un privilegio per pochi. L'adozione internazionale è ancora un ponte d'amore, perché guardare oltre la crisi con realismo e fiducia sui tempi di attesa, i costi rimborsati, le verità sui minori special needs, interviene AIBI, Amici dei Bambini, che fa chiarezza sullo stato delle adozioni internazionali in Italia. L'adozione ha un costo marginale grazie a significative facilitazioni e rimborsi di Stato introdotti negli ultimi anni. Non è solo emergenza. In Europa 10.000 persone anziane morte per le ondate di calore. Hauser chiede interventi immediati. Il servizio è di Federica Bartoloni.
5: Su 10.000 decessi causati dall'ondata di calore che ha investito l'Europa nell'ultima settimana di giugno, 9.000 riguardano persone di età pari o superiore a 65 anni. Sono i dati Euromomo, rete sostenuta da OMS e dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. La lettura di dati come questi rafforza le rivendicazioni di Hauser, che per bocca del presidente nazionale chiede l'attivazione di politiche di risposta a questa emergenza nell'emergenza, creando in prima istanza una rete sanitaria che si prenda cura dei nostri anziani. Intanto continua la campagna Hauser Aperti per Ferie, per aiutare le persone anziane nei mesi estivi.
4: Aumenti senza ragione, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto, denuncia Federconsumatori. Sovrapprezzi causano aggravi di 265 euro annui a famiglia, prematuro, secondo l'associazione, l'abbandono del taglio delle accise. In chiaroscuro ha approvato la Camera il DDL su giovani e servizio civile. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
1: Non si può prescindere dal riconoscimento del ruolo del terzo settore nel sistema del servizio civile. Lo sottolinea la Conferenza Nazionale degli Enti all'indomani del primo via libera al disegno di legge che ora passa al Senato. La CNESC auspica inoltre che continui a essere preservata l'identità profonda di un istituto finalizzato alla difesa civile non armata e non violenta della patria e che l'attuazione del servizio civile universale non venga schiacciata da derive lavoristiche.
4: A passo di tecnologia, danza e realtà virtuale per valorizzare il patrimonio culturale dal 17 al 19 luglio. Il Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto presenta Dansite, piattaforma che rende permanenti in realtà virtuale creazioni nate per luoghi come Rocchetta, Mattei, Colorno, Ferrara e Ravenna. Fulmine a ciel sereno, dopo la retrocessione che costringerà la squadra maschile a giocare in Serie C, arriva un'altra brutta notizia per lo Spezia. Il responsabile del settore femminile ha comunicato alla squadra di eccellenza che non vi sarà seguito e che da quest'anno vivrà solo il settore giovanile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
6: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Sene, Alt Radio, All Gode. From 7VA, FM, Alt Radio, All Gode.
7: From 7VA. FM barra diagonal alter radio, algo de.
8: From 7 bar FM alter radio, algo de.
6: From 7 bar punto FM barra alter radio, algo de.
9: From 7 bar punto FM nauti radio, algo de.
7: From 7ba.fm slash alter radio, algo de. From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione, che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo. E detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo, è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Alease.
1: Alice.seteva.fm Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo. Ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per riconquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte: ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quale successo.

o oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo.

0: tutt'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimedia un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci e poi mi raccomando scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto amici miei e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: 3:45.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Isso aqui é ser sucesso.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi vi parlo di disobbedienza e lo faccio tramite una famosissima artista cantante italiana dal carattere tenace, Fiorella Mannoia. Ha iniziato la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale per il suo timbro vocale molto particolare. Non ho scelto uno dei suoi brani più conosciuti, ma un pezzo che già dal titolo la dice lunga: Disobbedire. Un canto di libertà elegante, come è lei, ma dirompente, che vuole invitare ognuno di noi, ogni cittadino, ad agire secondo coscienza e a manifestare quando è necessario far valere i propri diritti. Disobbedire, un perfetto mix fra testo impegnato e cantabilità. L'orchestrazione è sinfonica ed era anche la caratteristica atmosfera del suo tour del 2024, iniziato in autunno a Grosseto, a Milano, e si intitolava il tour Fiorella Sinfonica Live con orchestra. Alcune tappe: Napoli, Brindisi, Legnano, Bologna, Parma, ancora Firenze, più avanti anche Genova, la mia città, e tantissime altre. Quindi un tour in tutta Italia per invitare a disobbedire, ma con grazia e soprattutto con buon senso. E Fiorella Mannoia, che voce, che dire, è un inconfondibile timbro e in questo caso una melodia avvolgente, come spesso è caratteristico nelle sue produzioni. E in questo disobbedire ci trascina con il suo testo potente, che racconta l'importanza di rimanere fedeli a se stessi, ai propri ideali, al proprio sentire, anche quando la propria voce suona fuori dal coro. Una melodia a metà fra il pop e il rock, che continua il progetto discografico iniziato dal palco di Sanremo del 2024 con Mariposa e proseguito poi nel duetto insieme a Michele Bravi, Domani è primavera. Il testo di Disobbedire è scritto da Fiorella Mannoia insieme a Cheope, mentre la musica è di Marco Colavecchio, Virginio Simonelli e Carlo Di Francesco. Con la sua persona, con la sua personalità artistica e con il suo percorso che l'ha portata ad essere un interprete di vero spessore, Fiorella Mannoia ci dimostra ancora una volta la sua aderenza al tessuto sociale e la sua capacità di cantare un brano su un tema fortemente attuale, e come accadeva già con Il peso del coraggio. Il suo punto di vista è offerto come uno spunto e un invito alla collettività, perché tutti insieme alziamo la testa contro chi vuole privarci dei nostri diritti. Parole forti, rivolte alle persone, perché si facciano coraggio, si facciano sentire, ma rivolte anche ad ogni governo, anche a chi può, e a tutti coloro che vorrebbero impedire a noi, ai cittadini, alle persone comuni, di manifestare il proprio dissenso. Dimostrazione che anche i diritti, pur acquisiti, non vanno mai dati per scontati. E allora basta chiacchiere, ascoltiamoci questo garbato ma energico invito a disobbedire con Fiorella Mannoia.
3: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

Ed eccoci di nuovo, amici di Musical Chapter, a parlare della disobbedienza, ma soprattutto di una grande cantante, di Fiorella Mannoia. Una curiosità, magari non lo sanno tutti, ma Fiorella Mannoia era una stunt woman, figlia di uno stuntman siciliano, Luigi Mannoia. Lei aveva partecipato al concorso per Voci Nuove di Castrocaro, barando un po' sui suoi 13 anni per cantare Un bimbo sul leone di Celentano. Ma con gente qua e gente là, poi partecipa al disco per l'estate, però inizialmente nessuno sembra prenderla sul serio come cantante. E ai giornalisti dichiara di considerare infatti la musica come un hobby. A suo dire, il lavoro che la soddisfa di più, che la soddisfaceva di più all'epoca, era proprio l'attività di stunt girl cinematografica. E dove peraltro è sempre stata molto brava, abilissima sui cavalli, è una delle più giovani e coraggiose cascatrici della stagione dei western all'italiana. Pensate che nel 1970 sostituisce Candice Bergen nelle scene pericolose del film The Hunting Party, il titolo in italiano era Il giorno dei lunghi fucili. Ed è sempre lei la donna che prende gli schiaffoni di Alberto Sordi nel film Amore mio aiutami al posto di Monica Vitti. Partecipa anche come attrice a 3 western, Una colt in mano al diavolo e Il terzo giorno arrivò il corvo e 6 bounty killers per una strage. Ma poi arriva la musica e il successo nel 1981 con Caffè nero bollente, presentato al Festival di Sanremo. E quindi la puntata di Musical Chatter finisce qui e ce la chiudiamo con un tuffo negli anni 80 e ci gustiamo insieme un bel caffè nero bollente con Fiorella Mannoia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
4: By Caterina.
3: 16radio.it.
5: Sono le 4:02.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va.

0: Ma serve sempre a qualcosa in qualsiasi stagione dell'anno. In questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe e atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJ K7 e anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento DJ K7. Oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di setteva.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà, perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Ciao a tutti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Ian, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche i dischi della classifica, dopo questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: Fine, beh, insomma, non c'erano dubbi, grande sensualità messa in campo, ovviamente da Alok e Jennifer Lopez, non poteva andare altrimenti. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo preso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni, adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento, dovrebbe appunto esserci, Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: della ventunesima, dove era 7 giorni fa. In quest'arco settimanale va ad occupare la casella numero 22. Prima è caduta la linea, però abbiamo recuperato Yannava. Adesso non so se hai ti sei perso oppure sei riuscito a sentire quello che stavamo dicendo. No, a volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente. Poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce. Quando un artista vuol fare bella figura dice: no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? Dice: no, questo secondo me qua, secondo me là. Ognuno va anche nei video, no? Dice: ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Allora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di saper arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, io sono decenni che molti dicono: eh vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno: ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore, non so nulla di agronomia, non so le stagioni, non so cosa fare, mi ribalto col trattore, mi ammazzo pure. Però è chiaro che se uno sa usare il trattore fa prima, però magari fa un bel raccolto comunque sapiente con le sue conoscenze, no? E quindi in tutte le cose bisogna saper usare lo strumento, perché sennò anche la Formula 1 dovessi guidarla io, uscire la prima curva, invece c'è chi vince gran premi. Quindi anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna saper usare, né troppo né troppo poco, insomma saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
1: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che ho reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale, e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole, ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi. Se non si hanno queste, facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con l'intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e i due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
0: Eh beh, sicuramente sì. Allora, ancora un pezzo e poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con Yannava. Per adesso ascoltiamo Sei Mio di Marty Twerk, che sale di 4 posizioni dalla 23esima, dove era 7 giorni fa, va ad attestarsi sul Pio numero 19, Marty Twerk.

0: New entry di 7 giorni fa, già sale di 4 livelli, dalla posizione 23 si sposta alla 19, Sei Mio, Marty Twerk, affascinantissima, bellissima, davvero irresistibile, l'abbiamo avuta in telefonica, tornerà sicuramente a darci i dettagli, speriamo di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madre patria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di Setteva di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16 sappiamo e ricordiamo e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Ian Nava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo, 25 e 26 luglio, durante la fiera Fuji Comics and Games, ti ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico. Ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, a eMusic Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le voglio, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dei Liri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo e conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Ian Nava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto, Ian Nava con questa cosa interessantissima di cui daremo altri

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
2: Music Clock, 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della biblioteca d'oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire. Lo stallo in commissione di vigilanza Rai non si sblocca. Dopo le dimissioni in massa della scorsa settimana, le opposizioni non intendono designare i nuovi componenti. I presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno scritto ai presidenti dei gruppi sollecitando i nominativi al fine di procedere alla ricostituzione della stessa commissione. PD, Movimento 5 Stelle, AVS e IV per ora non danno segnali. La maggioranza indicherà i nomi, i pentastellati accusano.

0: delle mascherine non a norma. Il funzionario delle dogane Miguel Martina, ha spiegato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, mi disse che aveva eseguito delle indagini sull'importazione delle mascherine e aveva riscontrato illeciti. Quindi, ha aggiunto, decisi di non parlarne con nessuno per non intralciare le indagini. Una clamorosa omissione, ha replicato la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Covid, aggiungendo che si trattava di dispositivi pericolosi per la salute. Alla Camera inizia l'esame del disegno di legge sulla caccia, già ribattezzato Sparatutto. Il testo è stato approvato tra le polemiche degli animalisti al Senato lo scorso 23 giugno. Si è però aperto un fronte anche nella maggioranza di centrodestra. Un gruppo di deputati di Forza Italia sta valutando di presentare emendamenti per modificare e migliorare il DDL. In Commissione Agricoltura si sono svolte le audizioni degli ambientalisti e degli animalisti, tra cui l'IPU, Lega Ambiente, WWF, EMPA, la Lega per l'abolizione della caccia, LAC, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA. Dalle associazioni un alt allo Sparatutto, ha commentato dall'opposizione Alleanza Verdi e Sinistra. Nell'ambito dell'esame del decreto legge in materia di sport e grandi eventi, audizioni in Commissione Cultura. Ascoltato anche Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Parlando di Euro 2032, il numero uno della FIGC ha suggerito per l'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri e elementi oggettivi, nell'ambito di questa valutazione possa essere presa in considerazione l'idea di estendere o allargare questi poteri sia ad altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA.
1: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree di fognaria. Insomma, rimediano le cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno con le armi, se famo accompagnare dentro il cavò. E intanto se vagnano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la stanza di soldi. Questo si guarda, i soldi. Ma questa è la banca dello sperma.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 47 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Su 16 Radio, DJ K presenta Non è la trap.

0: cinemino di periferia, ultima fila, buio, a sala quasi vuota. C'è sta uno, nell'oscurità si sente fa così. Cambia mano. Cambia mano. Cambia mano. Dalla parte del girone fa, oh, cambia cazzo!
1: Su 16 Radio, state ascoltando, non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Allora, c'è un tizio che si chiama il commendatore Arnaldo Balenga e ha una fabbrica di chiodi forgiati in acciaio. Lavora, poi comunque travolto dalla crisi e io mi ciacca al lavoro pure a lui. Allora decide di fare uno spot pubblicitario per ritirare sulla sua azienda. Allora che fa? Chiama l'agenzia pubblicitaria da paura, gli spiega tutta la situazione, così ho fatto: guardi, sì, noi siamo in grado di soddisfare le sue esigenze e le prepareremo questo spot pubblicitario, lo manderemo in onda sulle reti nazionali, però abbiamo un piccolo particolare che lo diciamo subito perché funziona così da noi. Mi fa: di che si tratta? Praticamente noi prepareremo lo spot, ma lei non lo potrà vedere fino a quando non sarà messo in onda. Allora lui fa: va bene, ci sto. Insomma, gli pagano, si sa, 2-3 milioni di euro per preparare sto spot. Questi in una mesata gli preparano sto spot. Una sera gli telefono e fanno: bene, commendator Balenga, domani pomeriggio, domani sera, lo spot alle 20:30 andrà in onda su reti unificate, su canale 5, dalle 1 e rete 4. Questo tutto contento, sì, riunisce tutta la famiglia, il commendator Balenga, si mettono tutti a sedere, stanno a magna, 8:20, dai, adesso c'è lo spot di papà, tutti i parenti, i cugini. Insomma, 8:30, finisci, parte lo spot. Telecamera, nebbia. La nebbia si dilata, la telecamera sale, c'è un colle e sopra il colle ci stanno tre croci. Zoom su quella centrale, c'è Gesù Cristo. Zoom sul chiodo sulla mano, chiodi Balenga. Anche i romani la usavano. Finito. A questo gli abbia il corpo, dice: porco tu, sono rovinato. La mattina dopo gli cominciano ad arrivare denunce, querele, le guardie sotto casa, il Vaticano gli telefona: ma come si è permesso? Lui: oddio, sono rovinato. Che fa? Preda al panico, via subito il numero di questa agenzia e fa così: ma li mortacci vostri, mi avete rovinato. Gli fa: ma noi pensavamo fosse uno spot della guardia, ma guarda la guardia, sto perdendo tutto. Allora da adesso mi devo trovare una soluzione. Ma guardi, signor Balenga, ci dispiace di questa cosa, noi se vuole gliene possiamo organizzare un altro. Sì, un altro, ma immediatamente stasera, e lo voglio pure vedere prima che va in onda. Lei fa: no, mi dispiace, quella è una cosa che la sera, cioè, lo sa che noi non transigiamo su questa cosa. Gli fa: vabbè, non lo voglio vedere, ma mi raccomando, salvatemi il culo che sono rovinato. Passa una settimana, dopo una settimana, commendator Balenga, è pronto lo spot, domani sera lo vedrai a reti unificate. Questo terrorizzato si rimette là con tutta la famiglia che studia, capito? 20:29, 20:30, tutto nero, telecamera fissa, nebbia. La nebbia si è tirata, collina, tre croci. Zoom sulla prima croce, il ladrone. Zoom sul chiodo, chiodo Balenga. Zoom sulla seconda croce. Zoom sul chiodo dell'altro ladrone, chiodo Balenga. La telecamera lentamente si mette al centro, zoom su Gesù Cristo. Gesù Cristo così. Oh, pow, de faccia per terra. Appare lo spot sotto, chiodi Balenga, non c'è Cristo che tenga.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap, DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero.

0: Sono le 5 e 16 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto, il disco del momento.

Se te va GR Brasita. JR Publicidade.

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
3: Sono le 5 e 55 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 27 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
5: Music Clock, se te va, Digital Radio,
6: Music Clock, allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece 2 giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elly Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.
1: From 7VA.FM, Orito Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Fene, Alt Radio, All Gode. From 7VA, FM, Alt Radio, All Gode.
2: From 7VA. FM / / Alterradio, Algodei.
6: From 7VA FM Alterradio, Algodei.
1: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei.
7: From 7VA.FM Nautradio, Algodei.
8: From 7VA.FM / Alterradio, Algodei. From 7VA.FM / Alt Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana collegate alla nostra redazione, che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blue Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: order for Jennifer C.
1: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
0: Yeah. Can you handle that much caffeine?
1: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Oh, really? That's great.
1: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
0: Yeah, you just said that.
1: Did you say I just said that?
0: Yeah, I'm cutting you off.
1: I can't have any more? Why not?
2: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
3: Mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
4: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
3: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. E bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quale successo,

vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro, e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Beh, bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi vi parlo di musica di nicchia e anche parecchio, nel senso di musica lontana sia geograficamente che culturalmente da quella a cui siamo abituati. Sono andata nella lontana Islanda, terra in cui sono più numerosi i vulcani che gli insediamenti umani. Molti sapranno che ha dato i natali ad un artista come Björk, ma non solo a lei. Ad esempio ci sono i Sigur Rós, una band insolita e cui stile è una strana mescola di dream pop, post rock e rock sperimentale, fra natura e spiritualità, fra melodie ora frastornanti, ora di una delicatezza disarmante. Il nome della band è quello della sorellina di Jonsi, il frontman e cantante dei Sigur Rós, e significa Rosa della Vittoria, e vuole dare l'idea di una creatura appena nata che crescendo sboccerà appunto come una rosa. Cantano in lingua islandese, già di per sé misteriosa e affascinante, e talvolta anche in Vonslenska, una specie di gremlo, cioè una lingua completamente inventata con lo scopo di allontanarsi dai significati intrinseci delle parole, per far emergere la voce come strumento musicale. Nel 2002 l'album più iconico, una copertina bianca con due parentesi graffe in mezzo solo la scritta Sigur Rós e otto brani senza titolo identificati con i nomi che la band usava per distinguerli così mentre li componeva, cioè la prima canzone, Attaccamento, la canzone del nulla e così via. E hanno mantenuto questi titoli poi anche ad album pubblicato. E per il nostro ascolto ho scelto un brano da solista di Jonsi, appunto il cantante e chitarrista di Sigur Rós, che è conosciuto anche perché usa l'archetto di violoncello sulle corde della chitarra e fa una voce acuta in falsetto. Non è una musica facile da ascoltare per noi che abbiamo i palati occidentali, diciamo le orecchie abituate così a musiche diverse, specialmente alla radio, per cui ve ne propongo solo un piccolo estratto da un brano appunto dall'album Obsidian.

molto particolari, come vi avevo promesso. Ma giusto per informazione, non serve andare sempre lontano a trovare musica sperimentale molto particolare. Anche in Italia abbiamo una band altrettanto strana quanto i Sigur Rós, e sono ad esempio i Port Royal, attivi dagli anni 2000, caratterizzati da elettronica, atmosfera avvolgenti, frequenze disturbate nella direzione del shoegaze, cioè che è un sottogenere dell'alternative rock. Ma nella mia testa, quando penso a musica di nicchia sperimentale, non posso fare a meno di pensare a due grandi nomi, Brian Eno e David Byrne. Non li supera nessuno, a mio avviso, in quanto a capacità di giocare mixando generi, vocalità e sonorità. E fra tante sperimentazioni vi farei ascoltare anche un estratto da un loro brano piuttosto bizzarro, intitolato infatti una Crazy Symphony, The River, di Brian Eno e David Byrne.

per finire in bellezza, dopo questo ascolto di Brian Eno e David Byrne, vorrei ricordare che Brian Eno, prima di diventare appunto questo nome così famoso, è stato anche membro di una delle band più cool e importanti degli anni 70-80, i Roxy Music. La convivenza con il dandy Brian Ferry sarà piena di incomprensioni, ma nel periodo in cui sono riusciti a collaborare hanno saputo regalare al mondo due album importantissimi, appunto Roxy Music, omonimo della band, nel 1972 e For Your Pleasure l'anno dopo, nel 1973. Pop futurista e allo stesso tempo glam, raffinato e sofisticato, farà scuola per tutte le generazioni e le band successive, soprattutto in Gran Bretagna, come i Duran Duran, i Spandau Ballet, gli ABC, i Pulp, e tutti loro derivano dal loro lascito artistico e anche estetico, appunto di Brian Ferry e Brian Eno. E allora concludiamo questa breve pillola di chiacchiere sulla musica di nicchia ascoltandoci proprio un brano di quell'epoca, More Than This, dei Roxy Music.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli. La prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Sono le 7:11.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Evelyn Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano, Evangelo del giorno venerdì 17 luglio, Sant'Alessio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via. Concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto che nella legge, che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avresti condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte pensiamo che per piacere a Dio dobbiamo soffrire di più, rinunciare di più, sacrificarci sempre di più, quasi come se Dio fosse contento nel vederci schiacciati, stanchi, spenti. Ma Gesù a un certo punto dice una frase fortissima: «Misericordia io voglio e non sacrifici». È come se dicesse: «Fermati un attimo, perché stai facendo quello che fai?» Il sacrificio cristiano non è distruggersi, non è vivere male, non è sentirsi continuamente in colpa, non è nemmeno caricarsi di pesi inutili per sentirsi più santi. Ci sono sacrifici che non vengono da Dio. Quelli che ci rendono duri, nervosi, senza amore, quelli che ci fanno perdere la pace e la compassione verso gli altri. Se il tuo sacrificio ti allontana dall'amore, forse non viene dal Vangelo. Il vero sacrificio cristiano è amare anche quando costa e perdonare quando sarebbe più facile chiudere il cuore e rialzarsi quando si cade e rinunciare all'egoismo per fare spazio al bene. Gesù non ha offerto sofferenza per amore della sofferenza, ha offerto se stesso per amore della vita. Dio non gode nel vederti consumato, Dio desidera vederti vivo, libero, capace di amare. E forse oggi il sacrificio più grande che puoi fare non è caricarti di altri pesi, ma smettere di credere che vali solo quando soffri. Lascia che l'amore di Dio entri nella tua vita. Perché il cristianesimo non è una gara a chi soffre di più, ma è un cammino per imparare ad amare di più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per condividere perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. E ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppi, vieni qua. Cos'è? Hai combinato che ho sentito che hai fatto cadere qualcosa, eh? Cosa hai combinato, Beppi? Mamma mia. Ciao.
1: O piloto do capacete amarelo marcou o Brasil. Ele é inesquecível, dentro e fora das pistas. Senna fez história. E mais do que isso, ele fez com que o capacete amarelo, seu maior símbolo, ficasse para sempre na cabeça e no coração dos brasileiros. Senna e Guaraná Antarctica, orgulho original do Brasil. É coisa nossa.
2: Sono le 7:38 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti.

0: Some wines are made for special occasions. Vara Winery and Distillery believes you shouldn't have to wait for one. Crafting award-winning American sparkling wine in the high desert of New Mexico, Vara offers a collection worth exploring. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Each bottle made to elevate the everyday. At Vara, we make seriously great wines for everyone and every occasion. We believe that drinking wine is enjoyable and that discussing wine should be fun, not intimidating. Discover Vara at VaraWines.com.
1: 1,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
2: 7:47. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
3: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
5: Music selection by Caterina.
4: By Caterina. 16radio.it.
6: Sono le 7:52 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

weekend al porte. Alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di Setteva.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di Setteva Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: «Non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere». La redazione di Setteva.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

0: Se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn, sono stata io. Non sono golosa, è la voglia di cinema. Buio in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento, Il Padrino. Un film epico, Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma Il Padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano. Attore, sì, ma anche nipote del boss della famiglia Gambino. Nella splendida trilogia Coppola ha voluto con sé anche la giovane figlia Sofia, ora acclamata regista. Era invece reticente sulla partecipazione della sorella, la famosa Adriana Di Rocchi, ma l'autore Mario Puzo la volle con sé a tutti i costi.
1: Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io cresci la mia figlia come un'americana. E ci dette libertà. Ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia.

molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

0: Ditemi un po', quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista, con la testa tra le nuvole, versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa squisita copertura per dolci.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire.

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria. Ancor più su, le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica. Inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi. Fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa. Se vuoi andare in vacanza, e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte. Sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo. Una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge. Abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici. Accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero. E nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento. Il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia. Sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti. Dà spazio alla tua creatività. Un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore, premio Nobel per la letteratura, Milan Kundera, scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok,

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pane.

0: Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda su una vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Sono le 8 e 27 minuti.
2: Music Clock.
3: Se ti va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas, i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.
3: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa. È campato fino a 95 anni. Dice, tutto st'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente era morta, sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole nate da personaggi letterari. Oggi, Sosia. Manca qualche anno al 200 a.C. e Tito Macio Plauto, il più celebre commediografo latino della sua generazione, mette in scena la splendida narrazione della liaison amorosa che portò alla nascita di Ercole nella pièce Anfitruo. Di qui un paio di personaggi verranno immortalati dalla lingua. Anfitrione, comandante tebano, si trovava lontano da casa a battagliare. Nel mentre sua moglie Acmena ebbe in sorte di destare le sensuali attenzioni del monomaniaco.

0: Forget everything you had planned for this weekend because you are sitting on your couch and winning from the comfort of your own home. I'm here with SpinQuest, where you can play hundreds of slot games, all of the table games you love, and you could even win real cash prizes. New users, $30 coin packs are on sale for $10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Sosia viene convinto da Mercurio di non essere Sosia, quindi torna non poco confuso dal suo padrone, che l'indomani torna a casa, dove la moglie crede di averlo salutato il mattino stesso. Alla fine di una notte di fuoco, si intende, dato che doveva ripartire per una nuova campagna bellica. Allora, fra litigi comici tutti giocati sull'equivoco, spiegoni insostenibili in cui i vari personaggi tentano di fare il punto della situazione, parti mancanti del testo e un deus ex machina che tutto, più o meno, chiarifica, Alcmena partorisce due gemelli. Uno è il figlio di Anfitrione, uno di Giove. E Anfitrione non se la prende a male, visto che il piccolo olimpico bastardo, Ercole, gli darà gloria immortale. Anzi, sul finale invita il pubblico ad un applauso in onore del dio. La presa di questa storia sull'immaginario collettivo nei 22 secoli in cui è vissuta è stata poderosa. È addirittura difficile rendersi conto davvero di quanto. Forse solo alcune cose di Shakespeare hanno avuto quella portata. In particolare la gag del servo che incontra uno tale quale a lui e che pretende di essere lui ha dato vita ad una bellissima antonomasia. Il nome di quel servo, Sosia, che noi oggi usiamo consuetamente per indicare una persona così tanto somigliante ad un'altra da poter essere scambiata per quella. Ed è bello tentare di immaginare come tutto questo sia accaduto perché 2200 anni fa un sacco di gente ha riso alle battute di uno scrittore. Peraltro, la rielaborazione che ne fece il commediografo francese Molière nel 1667 col suo Amphitryon ha generato un'altra antonomasia sulla medesima storia. Rappresentando Anfitrione come un padrone di casa eccezionalmente generoso, ha dato la suggestione su cui si fonda il nostro Anfitrione, l'ospite accogliente, attento e che non si risparmia. Un vero classico.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari!

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8 e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. From 7

0: al protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
1: I breathe in too precisely, a neat face almost right.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

club delle urlatrici, Nova Lane con No Answer in posizione 21 della 23, dove era 7 giorni fa. Attenzione.

0: dall'inizio dell'anno ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm the night.

0: Generation.
1: Green light bleed on your skin.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 17 luglio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla, l'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. È vietato pensare al passato. Toro, ci sono transiti fantastici per voi, l'amore è il protagonista di questa giornata, con grandi slanci passionali. Non sottovalutate i problemi di lavoro. Gemelli, giornata impegnativa, non vi sentite in forma e ogni impegno può risultare estremamente faticoso. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, una luna positiva serve a darvi una carica di ottimismo per poter affrontare questo periodo davvero molto stimolante. L'amore vi crea qualche ansia. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro monotono. Sarete chiamati a risolvere problemi che non riguardano voi direttamente. L'amore può regalare emozioni solo se siete disposti a lasciarvi andare. Vergine, nulla vi è vietato. In una giornata come questa i rapporti con gli altri sono splendidi. In famiglia sapete farvi valere. Sul lavoro arrivano buonissime notizie. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sulle persone vicine. Fra qualche giorno vi sentirete molto più in forma. Scorpione, Mercurio in posizione favorevole vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili a contrattare. L'amore riprende vigore grazie a Venere e alla Luna. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa Luna che si sposta in Vergine, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, giornata molto positiva per voi, l'amore continua a risplendere, questo vi mette di ottimo umore, positivi nuovi incontri, i viaggi di lavoro e di piacere. Acquario, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. Positivi anche i nuovi incontri. Pesci, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili, cercate di mantenere la calma. Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste per affrontare ogni problema. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 9:24.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Carissimi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Codice Rosso, un mito antico sta diventando realtà. Una forza primordiale sepolta per millenni minaccia di cancellare il mondo moderno. E c'è una sola squadra in grado di fermarla, la Sigma Force. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro la biblioteca perduta di James Rollins. Un'esplosione di avventura, scienza e segreti dimenticati dove ogni pagina è una corsa contro il tempo. E se anche tu scrivi thriller che uniscono storia, azione e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi la radio, gli strumenti e uno spazio che crede nelle tue missioni impossibili. Siamo nel 1764 nell'arcipelago delle Svalbard. 9 cadaveri congelati in una caverna. È questo il macabro spettacolo che si presenta davanti al comandante Vasily Chichagov. Tuttavia la sua attenzione non è concentrata sui corpi, bensì su ciò che li circonda. La zanna di un mammut su cui sono scolpite misteriose piramidi e un monito inciso su una roccia. Non varcate quella soglia, non destate ciò che vi riposa. Andiamo a Mosca oggi. Monsignor Alessio Borrelli, membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra del Vaticano, non crede ai suoi occhi. In quella cripta appena riaperta sono state rinvenute alcune casse di libri rarissimi, forse addirittura parte della Biblioteca d'Oro, andata perduta dopo la morte di Ivan il Terribile, che si dice contenesse testi introvabili e pericolosi. Ma prima che possa capire, Borrelli cade vittima di un'imboscata, riuscendo solo a mandare una richiesta di aiuto alla Sigma Force. Toccherà quindi a Gray Pierce e ai suoi districare la matassa di indizi che legano il mito della Biblioteca d'Oro a quello di una misteriosa spedizione artica partita nel 1764 per ordine di Caterina la Grande. Di James Rollins, La Biblioteca Perduta, in libreria da Nord.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Non è un privilegio per pochi. L'adozione internazionale è ancora un ponte d'amore, perché guardare oltre la crisi con realismo e fiducia sui tempi di attesa, i costi rimborsati, le verità sui minori special needs, interviene AIBI, Amici dei Bambini, che fa chiarezza sullo stato delle adozioni internazionali in Italia. L'adozione ha un costo marginale grazie a significative facilitazioni e rimborsi di Stato introdotti negli ultimi anni. Non è solo emergenza. In Europa 10.000 persone anziane morte per le ondate di calore. Hauser chiede interventi immediati. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Su 10.000 decessi causati dall'ondata di calore che ha investito l'Europa nell'ultima settimana di giugno, 9.000 riguardano persone di età pari o superiore a 65 anni. Sono i dati Euromomo, rete sostenuta da OMS e dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. La lettura di dati come questi rafforza le rivendicazioni di Hauser, che per bocca del presidente nazionale chiede l'attivazione di politiche di risposta a questa emergenza nell'emergenza, creando in prima istanza una rete sanitaria che si prenda cura dei nostri anziani. Intanto continua la campagna Hauser Aperti per Ferie per aiutare le persone anziane nei mesi estivi.
5: Aumenti senza ragione, i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto, denuncia Federconsumatori. Sovrapprezzi causano aggravi di 265 euro annui a famiglia, prematuro, secondo l'associazione, l'abbandono del taglio delle accise. In chiaroscuro ha approvato la Camera il DDL su giovani e servizio civile, il servizio di Giovanna Carnevale.
7: Non si può prescindere dal riconoscimento del ruolo del terzo settore nel sistema del servizio civile. Lo sottolinea la Conferenza Nazionale degli Enti all'indomani del primo via libera al disegno di legge che ora passa al Senato. La CNESC auspica inoltre che continui a essere preservata l'identità profonda di un istituto finalizzato alla difesa civile non armata e non violenta della patria e che l'attuazione del servizio civile universale non venga schiacciata da derive lavoristiche.
5: A passo di tecnologia, danza e realtà virtuale per valorizzare il patrimonio culturale dal 17 al 19 luglio. Il Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto presenta DanceSite, piattaforma che rende permanenti in realtà virtuale creazioni nate per luoghi come Rocchetta, Mattei, Colorno, Ferrara e Ravenna. Fulmine a ciel sereno, dopo la retrocessione che costringerà la squadra maschile a giocare in Serie C, arriva un'altra brutta notizia per lo Spezia. Il responsabile del settore femminile ha comunicato alla squadra di eccellenza che non vi sarà seguito e che da quest'anno vivrà solo il settore giovanile. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
10: 9:35.
11: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 9:39.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, da

luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10 e 8 minuti.
1: Music Club.
2: Se ti va, Digital Radio.
1: Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: A una certa ora della notte...
4: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
5: Ah, è lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
5: Ha sentito?
6: Dio, mi è pena. No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
7: 16 Radio, comunichi di più.
8: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Ciao a tutti, sono Camillo Picca, un saluto a tutti gli ascoltatori di 7va.fm e un abbraccio al grande Chico Catenacci. Buon ascolto con Eccoci qua.
1: Se siamo finiti in questa situazione, la verità da quale parte sta? Forse è un mancato bacio a colazione, un fiore, una carezza, un come va? Vogliamo a tutti i costi una ragione, che indietro certo non ci

quel che resta di noi due non finirà. Quel che resta di noi due, eccoci.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 10:37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caso Roggero, alto là del Quirinale sull'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Mattarella convoca Nordio e ricorda al ministro prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Trump lancia la battaglia ai brogli elettorali in vista delle elezioni di midterm e accusa la Cina di furto di dati. Pechino smentisce. Iran, nuovi raid USA, 7 morti. Teheran risponde prendendo di mira ancora Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran attacca una base americana in Siria. Genova respira dopo la sentenza sul crollo del ponte Morandi, quasi 200 anni di carcere per i 32 condannati.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
3: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Torniamo in Italia con la legge elettorale. Sollievo di Palazzo Chigi per l'approvazione alla Camera. Ora si guarda al passaggio in Senato. Nel centrodestra, che ha superato l'ostacolo dell'approvazione con il voto segreto, resta la rottura dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. All'attacco intanto le opposizioni, protagoniste di vivaci proteste in aula. Una legge fatta per imbullonarvi alle poltrone, protesta il leader 5 Stelle Conte. Ma sentiamo i principali punti della riforma.
4: Battezzata Stabilicum dal centrodestra perché in grado di garantire esecutivi solidi dopo il voto, la nuova legge elettorale viene invece liquidata dalle opposizioni come un mero strumento di autoconservazione. La riforma introduce un impianto proporzionale corretto da un bonus di governabilità pari a 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che superi il 42%. A tutela della rappresentanza democratica viene stabilito un limite massimo invalicabile di 230 seggi alla Camera su 400 complessivi per la coalizione vincente. Tra le novità spicca l'indicazione diretta del Premier sulla scheda, un chiaro richiamo a quel modello di premierato voluto dal centrodestra e avversato dal campo largo. Viene inoltre introdotta, con il consenso unanime dell'Aula, la storica possibilità di voto per gli studenti e i lavoratori fuori sede. È naufragata invece martedì scorso, nel segreto delle urne, l'introduzione delle preferenze. misura auspicata da Fratelli d'Italia, ma non da Lega e Forza Italia. La bocciatura, decretata per un unico voto di scarto a causa di decine di franchi tiratori nelle fila governative, ha surriscaldato il clima nella maggioranza e spinto le opposizioni a chiedere il passo indietro di Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Il processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti,

0: concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta. È crollata la cortina di fumo sulla verità, commentano i parenti delle vittime. Alla lettura della sentenza ha assistito anche la sindaca di Genova, Silvia Salis.
1: Questa è una giornata dal peso storico e emotivo enorme per la città di Genova. E il mio pensiero va ovviamente alle vittime, ai parenti presenti delle vittime. Il mio ringraziamento va all'enorme lavoro della magistratura. Quello che da amministratrice pubblica posso sperare che nasca da una tragedia come questa è la consapevolezza che non si può agire solo dopo le tragedie e solo in seguito ad emergenze, che serve una programmazione e serve pensare che la messa in sicurezza del paese non è qualcosa da eludere per risparmiare, ma è qualcosa di necessario e indispensabile per non doverci poi trovare a vivere giornate come questa.
0: Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte all'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium del New Jersey. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Rigolevi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957, il snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Weekend alle porte, alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di 7va.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di 7va Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: «Non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere». La redazione di 7va.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio

0: se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn? Ah, sono stata io. Non sono golosa, è la voglia di cinema. Buio in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento, Il Padrino. Un film epico, Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma il padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano. Attore, sì, ma anche nipote del boss della famiglia Gambino. Nella splendida trilogia Coppola ha voluto con sé anche la giovane figlia Sofia, ora acclamata regista. Era invece reticente sulla partecipazione della sorella, la famosa Adriana di Rocky, ma l'autore Mario Puzo la volle con sé a tutti i costi.
1: Io credo nell'America. L'America fece la mia fortuna. E io cresci la mia figlia come un'americana. E ci dette libertà, ma ci insegnava pure a non disonorare la famiglia.

Da molti anni ci conosciamo, ma questa è la prima volta che vieni da me per consiglio o per aiuto. Nemmeno me la ricordo l'ultima volta che mi invitasti a casa tua a pigliare un caffè. Ma diciamoci la verità, la mia amicizia tu non la volevi.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

0: Ditemi, ditemi un po', quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista, con la testa tra le nuvole, versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa squisita copertura per dolci.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire.

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria, ancor più su le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica, inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi, fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa, se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte, sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo, una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge, abbi fiducia nel consiglio di una persona indivisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici, accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero, e nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento, il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia, sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti, dà spazio alla tua creatività, un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore e premio Nobel per la letteratura Milan Kundera scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok o

0: Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra, disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pasta.

0: Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è la sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va.
2: Digital Radio.
3: Via.
2: Music Clock. Allora esatta il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Un piccolo drone italiano a propulsione solare ha battuto un record mondiale. Ha infatti effettuato un volo continuativo di oltre 24 ore senza atterrare, continuando a trasmettere a terra le immagini riprese dalla telecamera di bordo. Il primato stabilito dal Guardian XL, sviluppato da Vector Robotics, è stato di 24 ore e 5 minuti. Si tratta di un piccolo velivolo ad ala fissa da 2,96 metri di apertura alare, costruito con fibre e polimeri innovativi, dotato di celle fotovoltaiche sulle ali che alimentano un motore elettrico assolutamente silenzioso e non inquinante. Potrebbe essere utilizzato in estate per il monitoraggio antincendio, ma in generale sarebbe molto utile per la sorveglianza di grandi infrastrutture sensibili, come centrali elettriche, parchi solari, strutture portuali e centri logistici, oltre a impieghi nel settore della sicurezza, dell'intelligence e in caso di disastri naturali. Eni, attraverso una delle sue società, ha avviato a Brindisi, in un'area del dismesso stabilimento industriale Versalis, il cantiere per la costruzione del nuovo polo italiano ed europeo integrato per la produzione di batterie a litio ferro fosfato. Saranno destinate prevalentemente ai sistemi di accumulo che supportano la diffusione delle energie rinnovabili e la stabilità delle reti elettriche. La domanda europea della tecnologia è stimata in crescita da 36 gigawattora nel 2025 a circa 138 gigawattora al 2030. Il piano di sviluppo di Eni prevede la realizzazione della Gigafactory per la produzione di celle e di moduli di batterie e dell'impianto di assemblaggio di pacchi batterie e poi, in una seconda fase, le attività di produzione di materia attiva catodica e riciclo delle batterie. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un nuovo pacchetto di finanziamenti da 250 milioni di euro e durata 15 anni a favore del gruppo Italgas, destinato a sostenere interventi di efficienza energetica su tutto il territorio nazionale. Le parti hanno sottoscritto una prima tranche da 150 milioni di euro. L'accordo sostiene un ampio portafoglio di interventi di piccola e media dimensione da realizzare nel periodo 2026-2029, tra cui la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, misure di efficientamento nel settore industriale, l'installazione di impianti fotovoltaici integrati per l'autoconsumo e la modernizzazione dell'illuminazione pubblica. Secondo le stime della Banca Europea per gli investimenti, l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 gigawattora all'anno e di generare 21,5 gigawattora annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalente al consumo di energia elettrica annuale di circa 8.200 famiglie italiane. Un passato da celebrare e un futuro a cui guardare da protagonisti. Villa Miani a Roma ha fatto da scenario alla festa del centenario di Sielte con un evento dal titolo Una storia che unisce l'Italia. La società, nata in una fase in cui il telefono era una delle infrastrutture della modernità, da allora ha accompagnato l'evoluzione delle reti, delle telecomunicazioni, della fibra ottica, dei sistemi digitali. I primi 100 anni di Sielte sono il punto di svolta per una nuova pagina di storia dell'azienda, che punta ad accompagnare e sostenere la transizione digitale del sistema paese nei prossimi anni, ha sottolineato il presidente Salvatore Turrisi. Un piano a cui dare forma attraverso l'ampliamento e il consolidamento della presenza in ambiti strategici come il software, le applicazioni ICT, la mobilità intelligente, l'energia e le soluzioni digitali. Sielte non più solo come realizzatore di reti fisiche, ma partner della transizione digitale italiana.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
7: GR 7. Top. Il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
7: Abbiamo trasmesso GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
8: From 7va.fm/LTRadio.
9: Onze horas e 36 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
10: Eu preciso da ajuda de vocês, hein?

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11 e 45 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 17 luglio. Ariete, una giornata tutto sommato tranquilla, l'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. È vietato pensare al passato. Toro, ci sono transiti fantastici, per voi l'amore è il protagonista di questa giornata, con grandi slanci passionali. Non sottovalutate i problemi di lavoro. Gemelli, giornata impegnativa, non vi sentite in forma e ogni impegno può risultare estremamente faticoso. Limitatevi al minimo indispensabile. Cancro, una luna positiva serve a darvi una carica di ottimismo per poter affrontare questo periodo davvero molto stimolante. L'amore vi crea qualche ansia. Leone, la luna parla di qualche impegno di lavoro monotono. Sarete chiamati a risolvere problemi che non riguardano voi direttamente. L'amore può regalare emozioni solo se siete disposti a lasciarvi andare. Vergine, nulla vi è vietato. In una giornata come questa i rapporti con gli altri sono splendidi. In famiglia sapete farvi valere. Sul lavoro arrivano buonissime notizie. Bilancia, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti sul lavoro. Per fortuna potete contare sulle persone vicine. Fra qualche giorno vi sentirete molto più in forma. Scorpione, Mercurio in posizione favorevole vi aiuta a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili a contrattare. L'amore riprende vigore grazie a Venere e alla Luna. Sagittario, qualche piccolo imprevisto è inevitabile. Sotto questa luna che si sposta in Vergine, in famiglia sarete molto impegnati. L'amore vive un momento complicato. Capricorno, giornata molto positiva per voi. L'amore continua a risplendere, questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, i viaggi di lavoro e di piacere. Acquario, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro e in amore. Positivi anche i nuovi incontri. Pesci, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Cercate di mantenere la calma. Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste per affrontare ogni problema. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: Se dici radio, comunichi di più.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 12:07.
5: Music Club, che te va? Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 121 catanese è attivo un senso unico alternato di circa 300 metri e nella fascia oraria dalle 7 alle 18, tra lo svincolo per Ponte Maccarone e lo svincolo per Centuripe, esclusi i giorni festivi. Sulla autostrada A29 DIR al Camo Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Dattilo in provincia di Trapani. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo con la strada provinciale 138 e lo svincolo di Resuttano in direzione Resuttano nella provincia di Enna. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS, 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Il GR politico dell'agenzia di...
6: La riforma della legge elettorale incassa il primo sì in Parlamento. A scrutinio segreto, l'Aula della Camera ha approvato lo Stabilicum con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Nel voto finale nessuna imboscata dai franchi tiratori che invece 2 giorni fa hanno affossato le preferenze. Il testo passa all'esame del Senato. Dure contestazioni dalle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto «Meloni ha fallito» e «Legge truffa». La Premier ha tradito italiani e alleati, tuona dal PD Elly Schlein. È un premierato di fatto, non permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, rincara Conte. Contro la riforma ha votato anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Se Meloni vuole costruire un'alleanza nera-nera con Vannacci, lo dica al Paese. Noi saremo pronti alla battaglia per la democrazia. A poco più di un'ora dall'approvazione della legge elettorale alla Camera, le opposizioni vanno all'attacco della maggioranza e con AVS bollano come truffa la riforma appena passata. È vergognosa, introduce un premierato di fatto. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio, dice in aula il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Meloni ha tradito la fiducia degli italiani, non c'è più una maggioranza, prendetene atto, rincara la segretaria Dem Elie Schlein. I partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere che sia concessa la grazia a Mario Roggero. Il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. Matteo Salvini parla di sacrosanto diritto alla legittima difesa. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e gli altri partiti centristi della maggioranza stanno lavorando a una sottoscrizione per chiedere la grazia a Sergio Mattarella. Roggero, 72 anni, si è costituito in carcere. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Più risorse alla sanità per aumentare salari e personale. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, incontra i lavoratori dell'ospedale Sandro Pertini a Roma nella giornata di mobilitazione in tutto il paese per la raccolta firme sulle proposte di legge su sanità e appalti. Per Landini, il servizio sanitario ora non garantisce le cure a tutti quelli che ne hanno bisogno. La proposta di legge della CGIL prevede di arrivare al 7,5% del PIL di spesa, cioè 40 miliardi in più. Per sostenere l'operazione serve una riforma fiscale che preveda un contributo di solidarietà dai più ricchi. Chiediamo a 500.000 persone un contributo dell'1,2%, dice Landini, che non fa diventare povero nessuno.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
5: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
6: Se dici radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È venerdì 17 luglio 2026, la Chiesa ricorda Sant'Alessio. La luna è in fase crescente e il proverbio del giorno, un'estate vale più di 10 inverni, sottolinea come un momento anche breve di felicità ripaghi pienamente tutti quelli meno appaganti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, simulando una consegna di frumento con cui un carro bloccava il ponte levatoio permettendo l'ingresso in città alla cavalleria, la Repubblica di Venezia riconquistava Padova agli Asburgo. Nel 1861 il neonato Regno d'Italia introduceva la lira, la nuova valuta nazionale. Nel 1902 Willis Havilland Carrier presentava il progetto per il primo sistema moderno di aria condizionata, capace di controllare temperatura, ventilazione, umidità e purificazione dell'aria. Nel 1910, con la legge 520, l'Italia istituiva la cassa di maternità. Avrebbe versato alle lavoratrici 30 lire in caso di parto o di aborto spontaneo. E nel 1960 Gastone Nencini vinceva la 47esima edizione del Tour de France di ciclismo. Secondo era un altro italiano, Graziano Battistini. Nel 1973 una forte ondata di maltempo si abbatteva sul nord Italia con allagamenti a Savona, Verbania e altri centri. Sul Monte Bianco moriva un alpinista 21enne, mentre al sud le temperature toccavano i 40 gradi. Nel 1975, aggancio in orbita tra le navicelle Apollo e Soyuz, un evento simbolo date le forti tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 50 anni fa, nel 1976, l'Italia iniziava a sperimentare le trasmissioni TV a colori con l'inaugurazione delle Olimpiadi di Montreal. Ancora in tema sportivo, nel 1994, ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, l'Italia chiudeva al secondo posto, battuta in finale dal Brasile. Nel 2001, grave incidente a Monza per Michael Schumacher durante alcuni test per la Ferrari. Distrutta l'auto, ma il pilota era illeso. E nel 2004 si spegneva a Milano l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con l'azienda di famiglia aveva ideato il formaggino. Sono nati il 17 luglio. Nel 1865 l'imprenditore Edoardo Bianchi, che è stato anche l'inventore della bicicletta da donna. Nel 1909 il poeta Alfonso Gatto. 100 anni fa, nel 1926, il giornalista Arrigo Levi e il compositore Piero Umiliani. E nel 1939 la cantante Milva. Nascevano oggi anche il fumettista Kino nel 1932, Camilla Mountbatten-Windsor, regina consorte del Regno Unito nel 1947, lo schermidore oro olimpico Fabio Dalzotto nel 1957 e la snowboardista oro olimpico Michela Moioli, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 17 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Weekend al porte, alzate il volume della vostra radio del cuore, sempre collegata con lo studio Fucsia di 7va.fm e con Raffaella Bucci per l'appuntamento quotidiano Almanacca. E mi raccomando, spargete la voce su Facebook. La pagina di 7va Almanacca è affamata di pollicioni. Lorenzo Olivan scriveva: «Non trema la luce delle stelle, trema il nostro sguardo, sapendo dell'enorme sforzo che questa luce ha realizzato per farsi vedere». La redazione di 7va.fm non trema con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

Se scopro chi ha sporcato le poltrone fucsia di popcorn... Ah, sono stata io. Non sono golosa. È la voglia di cinema. Buio in sala. Oggi parliamo di un capolavoro del Novecento. Il Padrino. Un film epico. Marlon Brando straordinario. Sì, con le protesi dentistiche per avere quella mascella da duro e i foglietti in mano ai colleghi su cui leggere il copione che dimenticava sempre. Come non parlare del gatto che teneva in braccio. Francis Ford Coppola vedeva sempre questo dolce vicino nel parcheggio degli studios e così un bel giorno decise di prenderlo e portarlo sul set. Ma il padrino non è solo Brando, il cast è eccezionale. Al Pacino, James Caan, Diane Keaton e Paul Castellano.

Lo studio fucsia di 7va.fm si trasforma ogni giorno in un profumatissimo giardino incantato. La rosa, il fiore romantico per eccellenza, attira e protegge l'amore. Accanto ad un quarzo rosa, lo richiama a noi. In Irlanda si piantano rose in giardino per attirare fatine e folletti a protezione della casa. Le streghette moderne si sbizzarriscono in cucina usando rose commestibili come la rosa canina o quella gallica per preparare infusi e dolci magici e romantici.

0: Ditemi, ditemi un po', quanto siete golosi? Preferite il dolce, il salato? E siete pasticcioni in cucina? In questa rubrica di Almanacca, essere sbadati e un po' caotici in cucina è un talento. Grandi urla in una cucina francese del secolo scorso. Un giovane apprendista, con la testa tra le nuvole, versò panna bollente nel cioccolato. Ganache, si sentì urlare dallo chef. Ganache, ovvero maldestro, incapace. Ma all'assaggio il cuoco dovette ricredersi e diede il nome ganache a questa squisita copertura per dolci.
1: Sulla strada di casa, non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo. Quante cose da dire, l'importante è capire

La settimana sta giungendo al termine, il relax nell'aria. Ancor più su, le stelle di sette va. Ariete, l'idea di una vacanza ti solletica. Inizia a programmare per due. Toro, è il risveglio dei sensi. Fai attenzione a non bruciare nessuno, sei esplosivo. Gemelli, attento alle spese di casa. Se vuoi andare in vacanza e vuoi, devi risparmiare un po'. Cancro, l'armonia in famiglia ti rende più sereno e forte. Sfrutta questa calma per studiare importanti cambiamenti. Leone, hai la solidità e la capacità di fare quegli investimenti che desideri da tempo. Una casa nuova, un'auto. Vergine, alcuni problemi si risolveranno più facilmente con l'aiuto della legge. Abbi fiducia nel consiglio di una persona in divisa. Bilancia, sii più aperto alle proposte degli amici. Accetta un loro invito, torna ad essere il re della festa. Scorpione, si rinforzano i contatti con paesi lontani, anche con l'estero. E nella mente hai già la valigia pronta. Capricorno, ragione e sentimento. Il cuore batte forte e la lungimiranza negli affari darà guadagni. Acquario, piccoli dissapori nella coppia. Sii più attento al partner. Pesci, il tram tram quotidiano inizia a pesarti. Dà spazio alla tua creatività. Un corso di pittura, di recitazione potrebbero darti sprint. Musica e libri in questo quotidiano appuntamento di Almanacca. Il grande autore, premio Nobel per la letteratura, Milan Kundera, scriveva in una sua opera che un uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Avete la forchetta in mano? È il momento dei peccati di gola di Almanacca. Naomi Campbell, la Venere nera della moda, è favolosa, sì, ma forse un po' confusa. Dopo una sfilata a Londra disse ai giornalisti: adoro il cibo tradizionale inglese, non c'è nulla di meglio di un buon piatto di pane.

0: Mary Wilson Eaton ha detto che il silenzio è una sola cosa d'oro che le donne detestano. Io mi permetto di aggiungere che in 7va.fm abbiamo il diamante rosa e si chiama Almanacca. Un diamante si sa è per sempre ed è per questo che andiamo in onda sulla vostra radio del cuore anche di sabato. E così anche questo venerdì sono felice di darvi appuntamento a domani. Ancora un pezzo ed un bacio by Marjorie Maranca.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Chi ama il jazz e la musica brasiliana saprà apprezzare l'incontro tra elettronica, drum and bass, jazz e bossa nova che troviamo nel brano firmato Roberto Menescal, il compositore che ha prodotto l'album Garota Moderna, di cui stiamo parlando, dedicato a sua figlia Adriana. Rosalia de Sousa.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Safe Jazz di Angie Calandra, la mia cara amica. Spero che abbiate una buona sera di relax con musica di qualità. Qui Rosalia De Sosa.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via D'Annunzio.

0: Sono le 13 e 13 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Quello appena passato è stato il giugno più caldo di sempre nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature dell'aria da record, causate da quelle superficiali del mare più elevate mai rilevate per il mese. Lo segnala il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, il sistema di osservazione satellitare della Terra dell'UE. La temperatura media è stata di 20,74 gradi, superiore di 3,05 gradi a quella del periodo 1991-2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel 2025. Queste rilevazioni riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore, ha commentato Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima. Il risultato sono ondate sempre più intense, un oceano che rimane costantemente caldo e rischi crescenti per le persone, gli ecosistemi e le infrastrutture in tutta l'Europa e oltre. Pesca con

Metodi dannosi come lo strascico, sversamenti illegali e bracconaggio sono una pratica comune in alcuni siti marini italiani, che almeno sulla carta dovrebbero invece essere protetti. È la denuncia arrivata nella Giornata Internazionale del Mediterraneo da un'indagine di Greenpeace Italia, realizzata in 4 SIC, siti di importanza comunitaria, in Sardegna, Campania e Puglia, zone tutelate per la presenza di specie e habitat preziosi. Le analisi dei dati satellitari e dei sistemi di tracciamento delle imbarcazioni mostrano però una costante presenza di pescherecci legati alla pesca a strascico, all'argentiera in Sardegna e alla pesca con palangaro a palinuro Seamount al largo della Calabria. Il traffico turistico, invece, risulta essere il problema più evidente nel SIC di Capri e Punta Campanella, in Campania, dove si sono registrati anche episodi di sversamenti illegali e bracconaggio. A Torre Guaceto, in Puglia, le testimonianze raccolte denunciano infine la presenza di pesca a strascico da parte di piccole imbarcazioni che non usano sistemi di tracciamento delle imbarcazioni e sono quindi più difficilmente rilevabili. I laghi italiani sono sempre più sotto pressione. A minacciarli in maniera ormai costante sono crisi climatica e inquinamento e attività antropiche che minano l'ecosistema lacustre. Il campanello d'allarme arriva da 10 bacini lacustri della penisola, presi in esame da Legambiente e al centro del suo nuovo report nazionale. Dal lago Maggiore a quello di Como, dal lago di Iseo al Trasimeno, ai laghi laziali di Albano e Nemi, dal lago di Occhito a quello di Pietra del Pertusillo, di Pergusa e di Omodeo, i bacini risultano estremamente vulnerabili, soprattutto sempre più in secca, con acque sempre più calde e spesso in uno stato non buono. In Italia, ricorda Legambiente, 119 laghi sono associati a siti Natura 2000, 93 ad aree di protezione per l'acqua potabile, 43 ad acque di balneazione, 40 ad aree protette nazionali e 30 ad acque disegnate per pesci d'acqua dolce. Nonostante ciò, circa 2/3 dei laghi italiani sono fortemente modificati, secondo ISPRA, segno di una pressione antropica strutturale su questi fragili ambienti. Oltre 100 cani tenuti in gravi condizioni di maltrattamento sono stati sequestrati dai carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, in un'abitazione di San Giuseppe Iato. 2 persone sono state denunciate. Alcuni animali si trovavano in una struttura fatiscente, altri in minuscoli box e altri ancora in recinti all'esterno della casa. Ad accomunare tutti erano le gravissime carenze igienico-sanitarie, con le gabbie piene di escrementi e rifiuti di ogni genere. Tra gli esemplari salvati anche 11 madri con 19 cuccioli. Gli accertamenti sanitari hanno rilevato la presenza di malattie infettive e parassitarie. Identificati 93 cani, di cui 86 senza microchip. Per altri 10, invece, vista l'estrema aggressività, non è stato possibile effettuare le visite mediche.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 24 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister. Jägermeister.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Sai, quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7-5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estraposta da Worship, l'ultimo album di Bree Taylor, e questa qui è proprio la title track, zona 24.

con il brano che intitola il suo ultimo Long Long Road, che viene fuori forse nemmeno un anno dopo un altro album, un momento in cui è davvero prolifica la produzione del batterista, appunto, dei Beatles, che è ormai impiantastabile o quasi in America, e ciò traspare anche dal sound che va poi dopo a mettere in piazza, a realizzare per la delizia dei nostri padiglioni auricolari. Non solo America, però, perché abbiamo anche l'italiana di qualità

ma ha un romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Love You.

tutta una storia del genere con questa tipa difficile da amare, ma ancora più difficile smettere di farlo. Vabbè, queste sono le alchimie dell'amore. Cosa volete farci? Si continua in amore un po' più calmo, perché i catalani hanno detto la cosa senza mezze misure, no? E comunque sono in salita fino al 6. Qui abbiamo invece i suoni della numero 3 in discesa di un livello, ma

0: Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Caso Roggero, Mattarella frena Nordio sull'istruttoria per la grazia al gioielliere. Le opposizioni accusano il ministro di inadeguatezza. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni risucchiata in un bocchettone della piscina. Ieri sera sempre in Liguria, un 15enne morto fulminato in un Luna Park. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, per la prima volta nella storia, di fronte l'Argentina, campione del Sud America, e la Spagna, regina d'Europa.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio. In studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessio Galea, Cristina Scarpa, per lo sport Jenny De Gaetano. Diventa un caso politico la vicenda della grazia al gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio.
4: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda, parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Roggero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola, ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova, non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la famiglia era da tempo cliente. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spotorno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito. A che punto è la ricerca sulla prevenzione e cura dell'Alzheimer e in che modo affrontare in modo responsabile una patologia che con l'invecchiamento della popolazione diventerà sempre più diffusa? Se ne è parlato in un recente convegno in Vaticano. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: In Italia sono oltre 600.000 le persone con Alzheimer, più di 3 milioni i familiari e caregiver che si occupano quotidianamente di loro. L'appello a non lasciarli soli, secondo quanto ricordato da Papa Leone XIV, la salute non è un lusso per pochi, ma una condizione essenziale, è stato ribadito in occasione dell'incontro Alzheimer, bisogno sociale e responsabilità collettiva, ospitato a Roma dal Palazzo della Cancelleria Vaticana. La senatrice Beatrice Lorenzin, copresidente dell'intergruppo Alzheimer, spiega che la sfida è rappresentata anche dall'aumento della longevità.
6: E quindi noi su questo abbiamo bisogno che ci sia una linea di azione europea che permetta da un lato di strutturare prevenzione, le reti di diagnostica precoce con i biomarcatori e anche l'accesso ai farmaci, e dall'altro la parte sociale, assistenza, caregiver, luoghi dove poter vivere e modi diversi di affrontare la malattia.
5: Sulla prevenzione c'è ormai l'evidenza scientifica che nella demenza il 45% dei fattori di rischio sono modificabili. Mario Zappia, presidente Società Italiana di Neurologia, ordinario di Neurologia Università di Catania.
7: Cura del sonno, cura dell'igiene, dell'alimentazione, cura dell'attività fisica, cura dell'attività mentale, cura della socializzazione, non rimanere isolati. Sono tutti fattori che possono sicuramente diminuire l'incidenza di questa patologia.
3: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Elas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Dopo una brillante carriera come giocatore, conclusa nel 1973, era passato alle sfide in panchina, che lo hanno portato a guidare, tra le varie squadre, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Sale l'attesa per la finale del Mondiale che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio.
8: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale data della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 20 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Donald Trump è come un pirata. Ad accusarlo è il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, che è tornato sul conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, e in particolare sulla crisi dello stretto di Hormuz. Un grande paese come gli Stati Uniti, che ha combattuto a lungo la pirateria, non può oggi trasformarsi esso stesso in un pirata, ha detto Lula. E ancora, non dovrebbe far pagare il diritto di passaggio. Trump aveva annunciato che gli Stati Uniti vogliono diventare i guardiani di Hormuz, garantendo la sicurezza dello stretto e imponendo tariffe di passaggio pari al 20% del valore dei carichi, a titolo di rimborso per il servizio di protezione. Poi una nuova idea: niente tariffe, solo enormi investimenti dei paesi del Golfo negli Stati Uniti. Un'offensiva militare contro il gruppo armato Al-Shabaab è stata annunciata in Somalia dal presidente Hassan Sheikh. Il contesto, riferisce l'emittente radio Geroe, è segnato dall'incertezza legata all'annuncio da parte degli Stati Uniti della fine del supporto finanziario statunitense all'ufficio dell'ONU a Mogadiscio. Stando a una comunicazione dell'ambasciata americana, Washington porrà termine ai suoi stanziamenti il 31 dicembre. Dall'ufficio dell'ONU dipende la sostenibilità economica e logistica di AUSSOM, una missione militare guidata dall'Unione Africana che ha il compito di contrastare Al-Shabaab. Secondo alcuni analisti, con l'amministrazione di Donald Trump, i rapporti tra Somalia e Stati Uniti hanno raggiunto uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Le piogge torrenziali hanno trasformato il campo profughi di Cox's Bazar in Bangladesh in una trappola mortale per i rifugiati Rohingya. Ben 95 le frane, almeno 17 i morti. Altre 4.000 hanno perso gli alloggi, per lo più baracche in bambù. Tra le vittime anche 7 studenti per il crollo di una scuola, come denuncia Gholam Mostafa, responsabile di Cox's Bazar di Save the Children.
5: Questi decessi sono un devastante promemoria dei pericoli che i bambini corrono in questo campo, che si trova in una delle zone più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Siti sovraffollati sorgono su pendii soggetti a frane e con la stagione monsonica i rischi sono enormi.
4: Da oltre 10 anni, oltre 1 milione di profughi in fuga dal Myanmar si sono ammassati in 24 chilometri quadrati e gli arrivi continuano, 150.000 solo a maggio. Il lago Alberto è uno dei principali giacimenti di petrolio d'Africa. Diviso tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo, è interessato da vari progetti estrattivi e da un oleodotto, l'ICOP, che dovrebbe entrare in funzione a fine anno. Ma le comunità locali non ci stanno. 4 contadini ugandesi hanno già denunciato Total Energies all'Alta Corte di Londra per potenziali rischi per la biodiversità. Pascal Mirindi, coordinatore della campagna congolese La nostra terra senza petrolio, aggiunge:
6: Déjà nous voyons les effets de l'esportation du pétrole.
5: Vediamo già gli effetti sul lato ugandese di questi progetti, dove le comunità denunciano la scomparsa di varie specie ittiche oppure l'esproprio di terreni per far posto ai condotti. Nell'est del Congo c'è anche un conflitto e molti si sono spostati intorno al lago Alberto per ragioni di sicurezza. Sono soprattutto pescatori. Senza consultare le comunità e senza trasparenza sui progetti, si indeboliscono le fonti di reddito e si lasciano le persone alla mercé degli interessi petroliferi.
7: Insomma, c'è sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, mia magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: Sono le 14 e 36 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Guaraná Antártica Zero. Sperimenti.
3: Sono le 15:03.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lone ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lone segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Shock economico globale. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Serve un cambiamento. Per 10 milioni di anziani, familiari e caregiver arrivano le proposte del patto nuovo welfare sulla non autosufficienza. Ascoltiamo la co-coordinatrice Eleonora Vanni.
6: Se noi guardiamo all'andamento demografico e ai cambiamenti sociologici, la domanda di assistenza è destinata a crescere rapidamente. Nei prossimi 10 anni, gli ultra 85 anni, la fascia cioè di popolazione con i bisogni essenziali assistenziali più elevati, aumenteranno del 30%. Senza un rafforzamento delle risposte pubbliche si passerà da un'urgenza a una vera e propria emergenza sociale.
5: Liberi di scegliere, il Senato ha approvato all'unanimità e definitivamente il disegno di legge per proteggere minori e giovani sotto i 25 anni, figli di famiglie mafiose e quei genitori che vogliono allontanarsi dal contesto della criminalità organizzata. Grande soddisfazione da parte di Libera e di Don Luigi Ciotti. Servono garanzie, questo è ciò che chiede Banca Etica, che ieri a Roma ha promosso un'iniziativa sull'economia sociale. Ascoltiamo il presidente Aldo Soldi.
7: Va bene quindi il terzo settore, fa bene l'economia sociale a chiedere strumenti dedicati, non genericamente pensati e poi adattati e applicati, come finora abbiamo visto diverse volte, ma strumenti dedicati all'economia sociale, perché è un pezzo importante, è un pezzo vitale, è un pezzo di prospettiva della nostra economia e della nostra infrastruttura sociale. E va anche bene l'economia sociale e il terzo settore. Va bene a chiedere partecipazione, non prodotti impacchettati.
5: In pena ma ancora padri, oggi nel carcere di Secondigliano a Napoli, il cortometraggio che rientra in un progetto di supporto alla genitorialità dei detenuti padri nel reparto mediterraneo. L'iniziativa promossa dal garante dei detenuti della Campania ha coinvolto per un anno papà reclusi e un'equipe di esperte. Spazio allo sport, l'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha stabilito nuove linee guida per le riprese in TV dell'atletica femminile al fine di evitare la sessualizzazione delle atlete attraverso immagini poco lusinghiere e non allineate alle loro capacità tecniche. E con questo è tutto, per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
8: Chrome7VA.FM オリトラジオオールゴーデー Chrome7VA.FM アルトラジオオールゴーデー Chrome7VA セネアルトラジオアルゴーデー Chrome7VA.FM アルトラジオオールゴーデー Chrome7VA FM barra diagonal alterradio algo de
9: From 7 bar FM alterradio algo de
8: From 7 bar punto FM barra alterradio algo de
10: From 7 bar punto FM alterradio algo de
11: From 7ba.fm / alterradio algo de From 7ba.fm / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana collegate alla nostra redazione, che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Beh, ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blue Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alize e poi c'è il mio sito www.alize.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alize si scrive Alease.
1: Alize per seteva.fm, Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. E bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte, ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, non so, volevate fare un progetto, un corso, un concorso, un lavoro, un obiettivo che avevate, ecco, fate vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo, al vostro ex o alla vostra ex, che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti, e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare, voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te Giulio dedico questo brano dei Skunk Nancy, che io adoro, e si intitola You Follow Me Down. Skunk Nancy.

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui? Non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Alice e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Good Day. All Good Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 32 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Te va a Perimix tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 radio, comunichi di più.
3: 7BA.FM.
4: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di 16 Mix. Welcome di Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
3: Music selection by Caterina.
4: 16radio.it.
5: Sono le 15:37.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Turni, quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di 7va.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfrugugliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di Catwalk Edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per puro miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori, ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola dell'Iri, Venere d'Europa in Mistelle sotto la cascata. Però, siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco IV e Franco I, insomma. Il maestro Guetta, insomma, un pezzo che va via,
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione numero 24 per Alesso, One Republic, In Your Eyes, a tutto volume, se si va DJK7.

0: Gli arrangiamenti sono quelli a cui tipicamente ci ha abituato Alesso. Questa volta bella collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, new entry di posizione 24. Però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra selezione, insomma ci stiamo dando da fare. A settembre ricominceremo con i festival, che ora sono sospetti in questo periodo a livello di partecipazione.
0: Eh sì, perché sono fondamentali, no? Ci sono tanti in ogni longitudine e latitudine,
1: per il mondo. Tu lo sai che io tento molto di far conoscere un po' la nostra cultura, le nostre terre, perché ho girato in Abruzzo, ho girato in Campania con un cast sia abruzzese che campano. Sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
0: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algo Day, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però sì, anche un bel cast femminile.
1: Al di là delle parole. Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
0: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento pure, delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti. Si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
1: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema.

0: New entry di 7 giorni fa, in attivo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. E, maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora e il resto, no?
1: Sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dependance del mio studio. In genere quando mi fanno le domande mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film, perché quando esce un film tuo tutti stanno lì ad aspettare.
1: Francesca Librano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi li ho dimenticati una marea. E mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile.
1: Anastasia, di cui ho sbagliato il cognome, ma mi capita sempre. Ma come non ricordo il mio? Non ci riesco. Tania Voronkova, altra russa. Questa però me lo ricordo il cognome, perché è più facile.
0: Ma tra l'altro, poi coppia inseparabile con chi di solito ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
1: Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Daniele, con tante persone,
0: certo. E poi tra l'altro a fare le riprese quello che chiamo io il mago della luce, no? Che è grande fotografo, grande Loris Speziale, che collabora anche con noi, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser.

l'intrigante voce di Poppy Bascombe a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen in posizione 18, veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure. Oh, ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace, anche se tu scrivi

0: concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo. È la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla. Poi invece, per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia, e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Eh beh, insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di
1: bullismo,
0: genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: un film didattico per i giovani, insomma.
0: Certo, l'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo. È un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto
0: non
1: tasto,
0: è questo.
1: Non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi, perché, quindi sono belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: quelle non mancano, ma è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la bestia femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati a un giorno di distanza, perché
1: 2 gennaio,
0: no nello stesso giorno, 2 gennaio, quindi
1: 2 gennaio,
0: sì. E allora, così, maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina, facciamo un po' di salotto
1: allora
0: cinematografico.
1: Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, maestro. Bruno Tarallo, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero di DJK7, che va a concludere la prima parte con la zona 15, nativo di 4 livelli, Jan Summit, Shades of Blue.

Sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, è entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonel Digimoi stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero non

l'essere umano sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto Al di là delle parole, l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente, che presto avranno possibilità di poter vedere.

sua per quest'arco settimanale, quindi farà il bis in fase di weekend, quando, sapete, diamo spazio alle sette chiavi del ritmo. Le prime sette della classe tornano per l'edizione del sabato e della domenica per avere solo la crema della nostra graduatoria. Bandiera Scacchi sulla posizione numero 3, si tratta del numero 1 di 7 giorni fa, lo sapete tutti,

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
5: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
4: È U-Power, impossibile resistergli.
3: U-Power.
6: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
2: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il Centro Storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
3: Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
4: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
5: From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sono le 16 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Mi auda Simona Mattioli, anche oggi Classic Flash da 7 Van Wildlife. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza, un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a

e al solito graffiantissimo. Il gatto perde i peli soltanto in presenza di gente allergica. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete Vowel the Life e anche su Facebook.

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17:03.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 121 catanese è attivo un senso unico alternato di circa 300 metri e nella fascia oraria dalle 7 alle 18, tra lo svincolo per Ponte Maccarone e lo svincolo per Centuripe, esclusi i giorni festivi. Sulla autostrada A29 DIR al Camo Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Dattilo in provincia di Trapani. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo con la strada provinciale 138 e lo svincolo di Resuttano in direzione Resuttano nella provincia di Enna. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde, pronto ANAS, 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto poi ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
3: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
2: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
4: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
2: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
5: Maniera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
2: Una scuola dei sogni a Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
6: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
2: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
7: 7 Balatino presenta.

0: 7 Balatino presenta: bachata, reggaetón, merengue, dembow, salsa. Si dices radio, baila más. Si dices radio, Diaboleto Latino en el ritmo caliente.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: Sono le 17 e 49 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il bentrovati in antenna classico da parte di Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, un'altra puntata di 2-5, un altro aggiornamento ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry, ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché arriva il Kiss storico Peter Criss, che viene fuori con un album che si chiama come lui, nome e cognome,

so, i documenti live che ripercorrono i loro concerti. Però attenzione, perché invece hanno pensato bene di venire fuori con un album nuovo di pacca, o di pacca che dir si voglia. Insomma, tutti inediti per Aurora, l'ennesimo, il 33esimo album degli Yes. Contiene anche questa

8, un altro più 2 sul rullino di massa, l'altro Peter è Peter Karp, che è invece in posizione 19 con Robbie All Tie, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi.

0: Grazie.
1: Abbiamo trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
2: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Music Club 7va, Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

0: forme. La Viral Shots Chart.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & the Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno «Se ormai non mi conosci». E infatti il brano dice proprio questo, l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. «E se dopo tutti questi anni non mi conosci», dice, «e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone».

0: Song of the Week.
1: E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo Ballerina solitaria della disco sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: Number 9.
1: Con Jessie J andiamo del 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: Number 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One, Robbie Williams.

0: all'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project.

0: Number 7.
1: I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e avere comunque un gran ritmo.

Posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: Soundtrack.
1: Angolo del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.

0: Number 5.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone, un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto, forse, del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta. Quando fuori piove, dentro sbuffi, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Tree. Angolo Vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: era Shot Chart. Sono le 19 e 21 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Number 4. Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura. E ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever. Never.

siamo arrivati a scoprire il podio della settimana. Posizione numero 3. Con KT Tunstall arriva un'energia più ruvida e trascinante che mai. Il titolo: Black Horse and the Cherry Tree. Il cavallo nero è il ciliegio. È quasi una piccola immagine da fiaba o da simbolo. Infatti il brano gioca molto di più sulle sensazioni che non sul racconto lineare. Pubblicato nel 2005, ha conquistato tanti ascoltatori anche grazie al suo ritmo incalzante e a quell'approccio quasi da one woman band che l'ha resa inconfondibile dal vivo. Folk, grinta e personalità. Sembra dirci: vieni, batti il tempo e non pensarci troppo. 2, 3, 4.

0: forsaken me.
1: Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

rullo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare l'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

Amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Abbiamo esplorato tutta la selezione dei brani più virali o shazammati del periodo. Teniamoci pronti a farci sorprendere da quello che emergerà nei social e su Shazam in questi giorni. E sicuramente tutto evolve molto velocemente. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora la prossima settimana, sempre sulla vostra radio preferita. E nel frattempo, che lo dico a fare? Shazammate, gente!

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 19 e 43 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Dezenove horas e 55 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 20 e 3 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Mario Roggero si costituisce nel carcere di Bollate, Mattarella si mette una mano sulla coscienza, ha dato la grazia ad uno scafista e a Nicole Minetti le parole del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. E sul suo caso rimane alto lo scontro tra maggioranza e opposizioni, alta tensione anche tra il Quirinale e il guardasigilli Nordio. Andy Burnham, acclamato nuovo leader del partito laburista britannico, sono pronto a governare la nostra ultima chance di cambiare, la sfida lanciata dal re del nord lunedì, il passaggio di consegne con Starmer a Downing Street. Vacanze finite in tragedia in Liguria, non ce l'ha fatta la ragazzina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina nel genovese. A Spotorno morto folgorato un 15enne che giocava con un calciometro in un Luna Park.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, Daniela Ubaldi e Jenny De Gaetano. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Sentiamo.
3: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
4: Penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra, sia la Lega sia Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Non solo sicurezza, resta alto lo scontro politico anche sulla riforma della legge elettorale approvata ieri dalla Camera e attesa ora all'esame del Senato. La maggioranza difende il testo e cerca di archiviare l'incidente sui franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni che parlano di riforma incostituzionale. Sentiamo prima il leader di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, poi il capogruppo del PD in Senato Boccia.
5: È stato un errore votare, detto questo. Dobbiamo andare avanti, la legge elettorale nel suo complesso è stata approvata, quello che è fondato. Io ho sempre detto che le preferenze non erano un elemento fondamentale, l'importante è che ci sia una legge elettorale che garantisca stabilità più di quanto lo garantisce quella attuale, perché la stabilità significa permettere alle imprese di poter pianificare le proprie iniziative, stabilità significa attirare investimenti nel nostro paese.
6: Fermateli prima che sia troppo tardi, fermateli prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni, perché una legge elettorale chiaramente incostituzionale che hanno cercato di modificare facendo altri pasticci alla Camera, se hanno intenzione di stravolgerla ancora accelerando le procedure qui in Senato, devono sapere che il nostro no sarà fermo.
2: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito. È la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del partito laburista britannico. È stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Il servizio.
7: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli, impigliati nella bocchetta aspirante, l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro, una giostra in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato ad un pallone. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. La Commissione UE ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo della UE punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi della UE, la Commissione continua senza coscienza la politica anti-industriale, le parole del presidente di Confimindustria Paolo Agnelli. Il sistema produttivo culturale e creativo cresce più della media dell'industria italiana. La fotografia è del rapporto annuale Io Sono Cultura di Fondazione Simbola, Union Camere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte. Jenny De Gaetano ne ha parlato con il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
8: Le imprese culturali stanno crescendo, il valore aggiunto del settore imprese legate alla cultura è in crescita maggiore del valore aggiunto dell'intera economia del paese e anche l'occupazione è in crescita. Parliamo di 1,5 milioni di addetti complessivamente legati al sistema delle imprese culturali e ovviamente un filo conduttore quello della cultura che lega tantissimi ambiti. Se guardiamo in maniera un po' più venale al turismo culturale è cresciuto tantissimo.
9: Qual è stato il fattore scatenante in modo positivo che ha innescato questa crescita?
8: Diciamo a un certo punto, anche forse nel post-Covid, c'è stato una maggiore soffermarsi sulle cose, come dire, che abbiano un senso in più e quindi questa attenzione verso il mondo della cultura, gli eventi, i concerti, le attrazioni che sono state anche forse messe in maniera migliore in mostra.
2: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, ora e per sempre, leggenda inimitabile. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 84-85. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre allenate anche Genoa e Inter. Tantissimi i messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e Lega Serie A. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
11: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. In onda sul circuito Gold Station Club.
10: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appartengono appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
11: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 19 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: Il furto delle 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma resta, secondo il ministro della Salute Orazio Schillaci, un caso isolato. Il ministro ha assicurato che fino a oggi non sono stati registrati accessi ai pronto soccorso riconducibili all'abuso della sostanza, il principale indicatore di un'eventuale diffusione sul mercato degli stupefacenti. Per Schillaci la situazione in Italia è dunque sotto controllo, con pochissimi casi segnalati negli ultimi anni e un livello di vigilanza molto elevato. Il monitoraggio resta però costante e, se necessario, il governo è pronto ad adottare ulteriori misure anche sul piano legislativo. L'episodio ha riacceso intanto l'attenzione sulla sicurezza dei farmaci custoditi negli ospedali. Schillaci ha richiamato il lavoro svolto dai NAS contro furti e sottrazioni di medicinali, compresi farmaci oncologici e altri prodotti ad alto costo, e ha ribadito l'auspicio che quello di Roma rimanga un caso isolato, mentre prosegue il monitoraggio per verificare che il fentanyl sottratto non entri nei circuiti illegali. Quasi 20 anni dopo l'avvio dei piani di rientro della sanità regionale resta ancora un nodo aperto. Non esistono regole condivise per stabilire quando una regione può considerarsi definitivamente fuori dal percorso di risanamento. A farlo sapere è stata Natalia Di Vivo, dirigente dell'area monitoraggio LEA e piani di rientro di Agenas, in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera. Secondo Agenas i criteri per entrare nei piani sono chiari, soprattutto sul fronte dei disavanzi economici, ma manca un meccanismo uniforme per certificare l'uscita. Oggi solo il Molise è formalmente commissariato. La Calabria ha avviato il percorso di uscita, ma l'iter non è ancora concluso. Restano invece impegnate nei programmi operativi anche altre regioni, tra cui Lazio, Abruzzo, Sicilia e Puglia. Dal 2007 la maggior parte delle regioni è rimasta nel sistema di monitoraggio nei programmi di rientro per quasi un ventennio. Ora il tema quindi è definire criteri chiari e condivisi per stabilire quando il risanamento può dirsi davvero concluso. Sono pratiche confortevoli e permettono di respirare sia dal naso sia dalla bocca, ma le maschere da snorkeling full face possono nascondere rischi, soprattutto per i bambini più piccoli. Il Ministero della Salute ha inviato un'informativa ai pediatri chiedendo di sensibilizzare le famiglie. Questi dispositivi non devono essere utilizzati sotto i 6 anni, come indicato anche nelle avvertenze dei produttori. L'allerta nasce dopo un caso mortale segnalato a livello europeo e dopo uno studio dell'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste, che ha analizzato 3 episodi di difficoltà respiratoria in bambini sotto i 6 anni dopo l'utilizzo di queste maschere. Il problema può essere legato al riutilizzo dell'aria espirata e all'accumulo di anidride carbonica, con una riduzione dell'ossigenazione del sangue, che nei casi più gravi può portare alla perdita di coscienza e all'annegamento. Gli esperti raccomandano quindi di rispettare le indicazioni sull'età, scegliere dispositivi certificati, controllarne l'integrità prima dell'uso e garantire sempre la supervisione di un adulto. La chetoacidosi diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete, una condizione potenzialmente letale che può portare il paziente in pronto soccorso e in alcuni casi rappresentare il primo segnale di una malattia non ancora diagnosticata. A Roma, un incontro promosso da Italian Health Policy Brief ha riunito istituzioni, società scientifiche e professionisti sanitari per affrontare una delle sfide principali: garantire continuità di cura dopo l'emergenza. La senatrice Daniela Sbrollini ha sottolineato la necessità di una sanità sempre più integrata, capace di accompagnare il paziente dall'ospedale al territorio, riducendo complicanze e nuovi ricoveri. In Italia, intanto, il diabete riguarda circa 4 milioni di persone e la gestione delle complicanze acute richiede nuovi modelli organizzativi. Secondo gli esperti, infatti, la fase critica in pronto soccorso è solo il primo passo. Dopo la dimissione servono percorsi strutturati di follow-up, educazione terapeutica e collegamento tra diabetologi, medici di famiglia e servizi territoriali. È stata presentata al Senato Vita Smisurata, la nuova piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, ai caregiver e a chi ogni giorno affronta il percorso della malattia. Il progetto, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e della Società Italiana di Neurologia, nasce con l'obiettivo di creare una rete di informazione, confronto e supporto. L'iniziativa è stata al centro di un evento istituzionale promosso dalla senatrice Tilde Minasi, presidente dell'intergruppo parlamentare Sclerosi Multipla e Patologie Correlate. Vita Smisurata propone contenuti scientifici, testimonianze, consigli pratici e il podcast Mille Storie, con uno spazio dedicato alla condivisione tra persone con sclerosi multipla e caregiver. Il progetto affronta 3 dimensioni fondamentali della vita quotidiana: mente, corpo, alimentazione e intimità, attraverso il contributo di specialisti e di persone che raccontano la propria esperienza. Accanto alla piattaforma digitale sono previsti anche incontri sul territorio per favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e persone con sclerosi multipla. Si chiude il commissariamento della Fondazione Santa Lucia, IRCCS. Dal 1 luglio la proprietà è passata alla Fondazione Life, nata dall'accordo tra Regione Lazio, INAIL ed Eneatech e Biomedical. L'operazione ha consentito di superare la grave crisi debitoria che aveva messo a rischio la continuità dell'istituto, garantendo la prosecuzione delle attività assistenziali e della ricerca. Presentato la settimana scorsa il piano di rilancio, previsti nuovi investimenti, l'ampliamento dei posti letto da 325 a 365, la riqualificazione di reparti e la realizzazione di un nuovo padiglione dedicato alla riabilitazione extraospedaliera. Il programma prevede anche un potenziamento del personale, con oltre 150 nuove assunzioni entro la fine dell'anno. L'obiettivo della nuova governance è consolidare il Santa Lucia come polo nazionale per le neuroscienze e la neuroriabilitazione, con nuovi percorsi per pazienti con patologie neurologiche, lesioni midollari e malattie neurodegenerative. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla ricerca, grazie al lavoro di oltre 300 ricercatori e alle collaborazioni con università, istituti scientifici e imprese.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree defognaria. Insomma, rimediano le cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Dice, vabbè, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi si fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto si mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la salsa dei sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: Di Taracciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Mary Taracciatti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Sono le 20:41.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
4: Sono le 21 e 11 minuti.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro, in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
5: Bentornati all'ascolto del GRS Week, in studio Giuseppe Manzo. Il Mandela Day si celebra ogni anno il 18 luglio, giorno di nascita del grande leader sudafricano. Istituito dalle Nazioni Unite nel 2009, invita tutti a dedicare 67 minuti del proprio tempo ad azioni di volontariato e solidarietà, uno per ciascuno degli anni che Mandela ha speso al servizio del prossimo. La ricorrenza onora l'eredità di Nelson Mandela. L'obiettivo principale è ispirare il cambiamento e incoraggiare le persone a fare la differenza nelle proprie comunità. I 67 minuti rappresentano un omaggio simbolico a oltre 6 decenni di attivismo spesi per combattere apartheid, difendere i diritti umani e promuovere la pace. E proprio in uno dei luoghi più dimenticati del suo continente africano, il campo profughi di Gudren Iridimi nell'est del Chad, ospita più di 120.000 persone, in gran parte fuggite dal Sudan. Ascoltiamo Giulia Gemelli di Intersos, proprio dal campo di Gudren Iridimi.
6: Oggi ci troviamo all'est del Chad, nel campo di Gudran Iridimi, a una cinquantina di chilometri dalla frontiera con il Sudan. Questo è uno dei campi costruiti in seguito allo scoppio della guerra in Sudan nel 2023, che ad oggi ospita più di 120.000 persone. Grazie ai finanziamenti del Fondo Umanitario Regionale per l'Africa Centro-Occidentale e in continuità con quanto fatto l'anno scorso, Intersos è qui presente per costruire ripari sicuri e stabili per una popolazione fatta prevalentemente da donne e bambini. Costruiamo anche latrine assicurandoci che siano ben illuminate per garantire sicurezza di chi ne usufruisce e distribuiamo kit di vario tipo per la casa contenenti materassi, zanzariere, kit per l'igiene intima per donne e adolescenti e anche kit per la pulizia. La parte comunitaria resta una parte fondamentale, facciamo attività di sensibilizzazione per le buone pratiche di igiene e lavoriamo a stretto contatto con i membri stessi delle comunità perché ci facciano da intermediari. Consideriamo che qui si parlano tante lingue, l'inglese, il francese, l'arabo e tantissimi dialetti locali.
5: Se l'attenzione mondiale dell'opinione pubblica è rivolta al Medio Oriente, il continente africano vive non solo conflitti, ma anche nuove tensioni razziali proprio nel Sudafrica di Mandela. Facciamo il punto sulla mappa dei conflitti nella scheda curata da Fabio Piccolino. Ascoltiamo.
7: Non fanno quasi mai notizia, eppure in molti paesi africani persistono guerre e conflitti che provocano morte e sfollamenti, oltre a instabilità politica e insicurezza alimentare. 30 sono quelli attivi, con livelli di intensità diversi, 40 milioni le persone costrette a spostarsi. Dal Mozambico, che la Banca Mondiale colloca come il secondo paese più povero del mondo e tra i 10 con il più alto livello di disuguaglianza, dove gli sfollati interni sono oltre 600.000 a causa del conflitto nel nord del paese, ma anche come conseguenza dei disastri climatici, alla Repubblica Democratica del Congo, dove oltre all'epidemia di Ebola si combatte una guerra per il controllo delle risorse minerarie nel paese. Secondo le agenzie umanitarie, il numero di sfollati tra Nord e Sud Kivu ha raggiunto quota 3,8 milioni. Poi c'è il Sudan, dove da oltre 3 anni si combatte un conflitto che ha già causato 200.000 vittime, una grave crisi umanitaria e alimentare, a cui si affiancano violenze sistematiche, stupri e riduzione in schiavitù. Su 42 milioni di abitanti, 13 milioni sono profughi. C'è la Somalia, con un conflitto interno che si accende a fasi alterne, l'Etiopia, che dopo la fine della guerra del Tigray non ha ancora trovato una stabilità, e il Sahel, dove Mali, Burkina Faso e Niger sono alle prese con terrorismo, colpi di Stato e traffico di armi.
5: C'è il tema poi dell'impatto della crisi internazionale sulla vita quotidiana delle persone in tutto il mondo. Secondo una nuova analisi di UNICEF pubblicata ieri, entro la fine dell'anno fino a 23,4 milioni di bambini in più potrebbero ritrovarsi in condizioni di povertà economica, poiché le tensioni in corso proprio in Medio Oriente e le conseguenti interruzioni delle rotte marittime continuano ad avere un impatto devastante. Ascoltiamo l'analisi di Alessio Postiglione, giornalista e docente di comunicazione geopolitica presso la 24 Ore Business School.
8: Trump in modo scellerato si è fatto coinvolgere in una guerra che non può vincere. La capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz dimostra che ha un potere di ricatto enorme. L'unico modo per effettuare un cambio di regime sarebbe stato fare un'operazione boots on the ground, che gli Stati Uniti ovviamente non possono fare. Anzi, ad oggi, dopo aver decapitato una parte della leadership iraniana che si è subito rigenerata a fronte del fatto che l'Iran ha un sistema istituzionale abbastanza plurale e complesso, non fa altro che rinverdire la forza dell'Iran e ricompattare il paese, che in questo momento gode ovviamente di un consenso e di un effetto bandwagon, per cui i cittadini alla fine vanno a coalizzarsi attorno al regime. Né la riprova che gli stessi Stati Uniti e Israele avevano pensato ad un regime change da affidare ad Ahmadinejad, cioè alla fine la posizione più intransigente, più nazionalista nell'Iran prevale anche a fronte di questo effetto rally round the flag che gli Stati Uniti stanno attivando in questo paese. E paradossalmente Trump non sta facendo anche altro che consumare sempre di più i missili, i sistemi difensivi americani, quindi esponendo poi gli Stati Uniti alla possibilità di essere meno incisivi sugli scacchieri più importanti come quello cinese.
5: Dunque serve la pace e a impegnarsi ogni giorno sono soprattutto organizzazioni sociali e del non profit. A fine aprile il forum Terzo Settore è dedicato a questi temi. Il documento si vince solo con la pace e il diritto. Ascoltiamo Stefano Tassinari.
9: 31 anni fa a Srebrenica oltre 8.000 musulmani bosniaci furono massacrati, con l'Europa e la comunità internazionale che si girarono dall'altra parte. 81 anni fa le atomiche Hiroshima e Nagasaki fecero due massacri per numeri vicini a quello che si è compiuto in questi anni a Gaza. Il terzo settore è vicino a tutte le vittime, di tutte le parti, ma essere vicini significa anche alzare la voce, in nome di chi non ha voce, condannare tutti i massacri, tutte le invasioni, non solo qualcuno, e chiedere ai governi, al governo, non solo di dissociarsi, ma di condannare e produrre azioni conseguenti. Peraltro non ci pare legale continuare a vendere armi e avere rapporti militari con chi fa guerre illegali. Mentre a Gaza vengono massacrati anche i medici perché non curino i bambini, ai vertici NATO ci si regala delle pistole. Forse siamo messi anche peggio di allora, perché almeno allora ci furono pietà e indignazione diffusa. Oggi ci si sta abituando al peggio, ci si sta abituando alla guerra, all'idea che non si possa fare nulla. L'aggressione in Medio Oriente di Israele e Stati Uniti, oltre a non sconfiggere ma rafforzare e moltiplicare altre dittature, è illegale. Come tale va condannata, va bloccata e ovviamente va poi rilanciata un'azione diversa, una conferenza di pace, riconoscimento della Palestina perché si possono sentire le voci di tutti, la capacità di costruire ancora delle forze multilaterali di interposizione che blocchino innanzitutto i conflitti.
5: E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast www.giornaleradiosociale.it.
10: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA. Fene Alte Radio, Uncle Day. From 7VA FM LT Radio, Uncle Day.
11: From 7VA FM barra diagonal Alte Radio, Uncle Day.
12: From 7VA FM Alte Radio, Uncle Day.
13: From 7VA.FM barra Alte Radio, Uncle Day.
14: From 7VA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
15: From 7VA.FM / Out Radio, All Good Day. From 7VA.FM / Out Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetevà.fm, Pocket Love.
1: Siamo di nuovo qui, benvenuti a Pocket Love in Olgo Day, uno spazio riservato tutto all'amore, in collegamento con oltre 80 alte radio in lingua italiana, collegate alla nostra redazione che saluto sempre con grande affetto, 7va.fm. Beh, come fare a non ringraziare voi anche, perché mi state scrivendo in moltissimi, anzi colgo l'occasione e ricordiamo subito il nostro numero WhatsApp per chi ancora non l'avesse fatto, 331 80 80 415. E poi più comodamente potete anche scrivermi una mail, l'indirizzo dedicato è pocketlove@7va.it. Allora, com'è andata questa vostra settimana? Avete fatto qualcosa di molto romantico, di speciale? Se è così, mi raccomando, non dimenticate di scrivermelo. Oggi volevo iniziare a parlare con voi di un amore un po' diverso di quello che abbiamo trattato negli altri episodi. Oggi voglio parlare di amor proprio, perché è importantissimo anche questo. E come si fa ad amare noi stessi, a gratificarci? Beh, innanzitutto dedicandoci del tempo, e detta così sembra una cosa molto semplice, ma in realtà è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono talmente tante cose da fare che sembra che trovare uno spazietto per fare quello che desideriamo, che ci piace o che ci fa bene, veramente sembra essere difficilissimo. Ecco, anche se sono piccoli spazi, anche se sono piccoli desideri, dobbiamo dargli il giusto peso, perché poi ci aiutano a vivere in maniera diversa sia la giornata, ma proprio la nostra vita, ad essere un po' più leggeri, no? Ad esempio, quello che assolutamente non dovete fare è tenere i sogni troppo nascosti. Aprite questi cassetti, quando uno dice no, che ha il sogno nel cassetto, ecco, questi cassetti apriteli e provate a realizzare i vostri sogni, perché vedrete che così vi sentirete meglio. Il primo brano che voglio farvi ascoltare oggi è di una cantante strepitosa, fantastica, meravigliosa, bravissima, dovete assolutamente ascoltare tutti i suoi brani. Chi è? Ma sono io! Oggi vi faccio ascoltare un mio brano che in un certo senso parla proprio di questo bisogno di amor proprio. Si intitola Io sono ribelle ed è un featuring con Blu Ombre, e dove vi invito proprio a ribellarvi a queste situazioni un po' strette che mandate avanti per un quieto vivere, ma in realtà vorreste altro, che insomma, di affrontare diversamente la vostra vita, perché come dico anche nel testo è una sola. Ascoltiamo Io sono ribelle.

0: Avete sentito che rock energico? Beh, se vi è piaciuta o se vi è venuta semplicemente curiosità di ascoltare altri miei brani, mi trovate su Spotify come Alice e poi c'è il mio sito www.alice.it dove ci sono anche i collegamenti ai social. Ricordatevi che Alice si scrive Alease.
1: Alice.seteva.fm Pocket Love.
0: Adesso vediamo che cosa ci ha scritto un nostro amico Giulio da Palermo. Allora, lui praticamente ci dice che si è lasciato da poco e le ha provate tutte, non sa come fare a riconquistare la sua ragazza. Allora, io quello che capisco ovviamente è che quando succedono queste cose, quando ci si lascia, è sempre un momento triste, no? Quella è la medaglia, quella più scura, più triste dell'amore, ma fa sempre parte dell'amore anche questa cosa. Bisognerebbe capire innanzitutto se c'è stato il dialogo, perché molti rapporti poi finiscono anche per mancanza di chiarimento o di dialogo, ma immagino che se tu mi dici che le hai provate già tutte, evidentemente già avete provato a parlare, messaggi di persona, chiarimenti. A questo punto ti dico che serve un distacco, perché ci vuole proprio un momento, non troppo, non troppo, perché sennò dopo si rischia di perdere la persona, ma ci vuole qualche giorno proprio di silenzio, che si sparisce. Dopodiché, ecco la tattica, prendete carta e penna. È strano, vi sembrerà strano, ma dovete lavorare su voi stessi per conquistare l'altra persona, sulla vostra indipendenza. Mo adesso lo so che voi direte: ma come? Cioè, devo conquistare un'altra persona e devo lavorare sulla mia indipendenza? Ebbene sì, perché non c'è niente di più attraente di una persona realizzata, di una persona che sta riuscendo in quello che vuole fare, una persona di successo. Ma non è che dobbiamo pensare chissà quali successi, Non so, volevate fare un progetto, un corso, un concorso, un lavoro, un obiettivo che avevate, ecco, fate vedere, oppure fategli arrivare all'orecchio in qualche modo al vostro ex o alla vostra ex che ci state riuscendo, oppure che ci siete riusciti, che state vicino, che avete fatto dei passi in avanti e questo è successo senza di loro. Quindi voi state avendo dei successi senza di loro. Beh, provare per credere, vedrete che arriverà il messaggino, la telefonatina, vi rivedrete per parlare. Voi state al vostro posto con molta indifferenza, però ovviamente non so se avete i social, utilizzate i social oppure tramite amici, eccetera, fate arrivare queste vostre realizzazioni. Adesso proprio a te, Giulio, dedico questo brano degli Skunk Nancy che io adoro e si intitola You Follow Me Down, Skunk Nancy.

0: ecco, questo era uno di quei brani che ci fa proprio capire quanto ci si senta giù nel momento in cui perdiamo la persona amata. È veramente un momento molto triste, però ricordatevi che una volta che si tocca il fondo si deve poi per forza risalire. E ricordatevi anche che, per carità, la persona persa sarà la migliore al mondo, bravissima, come faccio a ritrovare adesso una persona come lui, non esiste una come lei. Ecco, sì, le capisco tutte queste cose, ma ricordatevi sempre che nel mondo siamo milioni di miliardi di milioni di persone. E cioè, ma com'è possibile che non esista un'altra persona fatta apposta per voi, o meglio di quella che avete appena perso? Pensateci bene, allargate un po' di più gli orizzonti e vedrete che sicuramente c'è, insomma, anche qualcos'altro da esplorare. Ed ora che ci prepariamo invece ai saluti, e voglio darvi un consiglio per questo weekend alle porte, e voglio invitarvi a fare un'esperienza romantica con il vostro partner, che potrebbe essere una gita in barca o semplicemente, non so, una cena in riva al mare o in riva a un lago, per esempio, oppure per chi è lontano da tutto questo, per chi è in città, rivolgersi al partner e dirgli: oggi voglio farti un regalo, voglio comprarti qualcosa per te, perché te lo meriti. Ecco, io penso che il partner spalanca gli occhi, proprio rimane sbalordito e come minimo ci rimediate un bacio. E poi, insomma, stima, amore, effusioni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi provateci, e poi mi raccomando, scrivete e raccontatemi tutto al 331 80 80 415. Allora, vi saluto, amici miei, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci risentiamo qui su All Good Day venerdì prossimo, sempre in collegamento con la redazione di 7va.fm. Vi mando un grande bacio da Liz e mi raccomando, l'amore è sempre al primo posto. Ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: De 1:47.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 21 e 55 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ, va ora.

0: classifica. Andiamo subito al sodo. Bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate. Questo lo diciamo implicitamente, perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete, ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile, perché l'abbiamo raggiunta, anche se solo virtualmente, fino in Portogallo. Dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto,
0: è davvero difficile il collegamento, perché poi tu quando è che vai all'estero non è che stai buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro sicuramente. Adesso che sarà ti porteranno alla torre di Belen, perché è da lì che è partito, no, il primo aereo transoceanico, e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America, quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa, capitale, giusto?
1: E non è ancora Lisbona, no, non è capitale, è stato in Bue.
0: Sì, sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' facendo un tour itinerante, e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia, perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie, grazie, e pure ho avuto un ritorno qua con questo vento, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, finale pure siamo.
0: Se una viaggiatrice attiva devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie, grazie.

E tra l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Hatuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle sette chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana, e allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero. Di Ada Reina, proprio Niente Panico.

Pongi, Pongi, Pongi, l'irresistibile Ale Danger dopo il giro di boa, eccola qui avanzare di altri 4 gradini dalla 15ª, si porta in un

E fuori dalle sette chiavi del ritmo, un po' ci dispiace, ma c'è sempre questo forte sgomitare inevitabile nelle posizioni di vertice ed in generale, no? Tra le 25 tracce che vanno a colorare e a caratterizzare la DJK7 in onda su oltre 80 emittenti radiofoniche e diffusa qui dalla redazione.

invece chiacchiera ogni tanto, e grazie a Dio abbiamo la fortuna di farlo con lei anche in radio, in telefonica, sempre in giro per l'Italia. Vabbè, abbiamo già parlato, ci ha raccontato lei di alcuni particolari della sua recente trasferta in Miami addirittura, però adesso si sta muovendo tra Roma, Genova, e speriamo di averla anche ad Isola del Liri, e perché no anche qui a Pescara, così

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Insomma, ci stanno quattro amici alla sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì. Però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffani segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: Javu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 45 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, per lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena! No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Oh,
4: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: agora na Antártica Zero. Experimente.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Sono le 23 e 5 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energiring porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22%, e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, Four Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile.
3: CityVa Web Station vi presenta il DJ Mix. Tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo senza poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo

inquietante, però un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M. In qualche maniera vogliamo inseguirlo, perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile, questo senz'altro. 22.

in discesa, però è stato anche in zona 13. Vediamo se riuscirà a riprendersi oppure no. Vabbè, ecco qua l'epica totale. New entry di 7 giorni fa in zona 24. Un +8 sul rullino di marcia.

e su questi suoni. Quindi naturalmente il nostro saluto a Jean Rodriguez, che non manca mai, almeno uno a settimana va fatto a sua emittenza radiofonica, ci manda in onda anche su Rio de Janeiro, e davvero non è poco. Al 10 Michael Jackson, eccolo qui in Human Nature.

Human Nature di Michael Jackson sale ancora di 2 gradini ed è la 12ª, l'abbiamo ascoltata in 10ª piazza. In retrocessione ma si mantiene in top 7 la versione live di questo pezzo davvero incredibile, una mid-tempo dal fascino

super album celebrativo che ripercorre ogni singola traccia riproponendola e nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet. Raggiunge con la U raggiunge, non c'è la posizione appunto numero 4 poker, ok? Ci si sente tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso RAM 7 VA 5 per 7va e 7va.it. Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR7 Punto Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
4: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
5: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
4: È U-Power. Impossibile resistergli.
6: U-Power. È mezzanotte e 23 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera, sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: Tensione istituzionale sul caso Roggero. L'ora fu condannato per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021. Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo che il Guardasigilli ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Dal Quirinale la precisazione che spetta al Capo dello Stato ogni valutazione sulla possibile grazia. Per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il centrodestra si è gettato sul caso per inseguire Vannacci e Nordio ha invaso un campo che è del Presidente della Repubblica. Il PD parla di uso sensazionalistico dell'istituto della grazia. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Giorgia Meloni, senza citarlo, interviene sul caso di Mario Roggero. La Premier affida il suo pensiero ai social e richiama le norme contenute nel DDL sicurezza approvato 2 giorni fa dal CDM, che comunque non sono applicabili al caso Roggero. Introduciamo una regola di puro buonsenso, sono le sue parole. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Questo perché, conclude la Premier, lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. La Commissione UE rivede il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, introdotto 20 anni fa come pilastro della politica climatica dell'Unione Europea. Tra le novità, l'obbligo di destinare le risorse generate dall'ETS alla decarbonizzazione dell'economia. Dal 2031 poi rallenta la riduzione del tetto alle emissioni. Per il ministro delle imprese Adolfo Urso, se la riforma non fosse all'altezza della sfida, noi guideremo un gruppo di paesi. La revisione non deve essere un palliativo, avverte Urso. Grido d'allarme dei medici dopo il primo via libera alle preintese sull'autonomia differenziata. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici esprime perplessità sul provvedimento approvato in prima lettura ieri al Senato. Per il presidente FNOMCEO Filippo Anelli, le regioni che incontrano maggiori difficoltà economiche potrebbero vedere ampliarsi il divario. Quindi la proposta di istituire un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al Ministero della Salute. Le preintese, che passano all'esame della Camera, conferiranno maggiore autonomia a Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, Albo Day.
2: From 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
6: From 7 bar.fm Alter Radio All Go Day.
7: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/LTRadio.
8: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, solito orario anche sulla vostra antenna del cuore per un altro numero di Algo Day. Particolarmente interessanti le puntate di quest'ultimo periodo, ma del resto sono anni che Algo Day non vi delude mai e ce ne accorgiamo da ciò che ci scrivete. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Anche questa volta gran colpo della redazione, non è stato facile inseguire perché è davvero impegnatissimo e abbiamo un regista tra i più in luce, tra quelli che stanno venendo fuori davvero molto bene, e sto parlando di Tommaso Spiridigliozzi, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
9: Salve, bentrovati a tutti i radioascoltatori di 7va.fm.
8: Grazie Tommaso di aver aderito, siamo due primule rosse, anche io non sono prendibilissimo, però insomma noi vogliamo in Algo Day sempre qualcuno che ha qualcosa da raccontare, perché ti immagini viene in trasmissione qualcuno che dice ah non sto facendo niente, non ho nulla da dire, nulla, non viene fuori invece nemmeno la puntata. Allora sei un attore, sei un regista, scrittore e sceneggiatore, perché della tua opera prima hai voluto fare un po' il personaggio, me la canto e me la suono, nel senso che da un tuo romanzo hai scritto una sceneggiatura e poi hai firmato la regia, e se mi hanno informato bene, correggimi se sbaglio, hai anche interpretato un ruolo abbastanza rilevante, giusto?
9: Sì, sì, giusto. Il mio primo lavoro, diciamo, dal titolo di Return, parte da una storia appunto inventata da me e a cui ho fatto anche la regia, e abbiamo fatto questo film che è un lungometraggio. In questo film ho interpretato anche il ruolo di un boss mafioso, diciamo così. Avevo una banda di mafiosi, doveva rapire un grosso personaggio, insomma, non è che voglio spoilerare tanto, però questo film, diciamo, l'abbiamo fatto principalmente perché dovevamo presentarlo a un film festival internazionale di Lenona, e infatti siamo rientrati tra i primi 7 classificati su 2038 film provenienti da 101 paesi del mondo. Quindi come prima opera mi ritengo molto soddisfatto, e come si dice è stata un po' la fortuna del neofita, no? Siamo partiti bene, e da lì, diciamo, è partita tutta la mia carriera, piccola carriera, perché dal 2019 che ho iniziato questa carriera qua. Comunque adesso stiamo andando avanti, ho fatto anche altre opere nel percorso, però ecco, diciamo, una cosa che mi piace fare, la mia strada principale è quella, ecco, della regia cinematografica, anche se mi piace stare anche davanti alle telecamere per mettermi un po' in gioco, come si dice.
8: Eh beh sì, ce ne sono di registi comunque che amano stare nell'ombra, non appaiono mai, invece ce ne sono tanti che hanno realizzato dei cameo per se stessi, e invece molti altri che girano da protagonisti, si parte da De Sica, si va a finire a Verdone, potrei fare altri quanti esempi, ma qui sei più ferrato tu. Tra l'altro mi diceva Antonio Gentile, che ringraziamo perché lui di Oximedia, che ci ha fatto da gancio, che sei uno forte. In effetti già all'opera prima ti sei piazzato bene in questo importante festival. E tra l'altro la cosa che ci ha colpito molto è stata questa cosa, che giusto per fare onore a un altro grande della recitazione italiana di tutti i tempi, il grande Edoardo, tu sei uno di quelli che dice gli esami non finiscono mai, perché ok, hai girato, giri, fai così, però continui a studiare.
9: Sì assolutamente, perché penso e sono convinto che sì, autodidatta fino a un certo punto, però se si vogliono raggiungere dei risultati abbastanza elevati bisogna comunque studiare tanto, e bisogna anche frequentare, ecco appunto, delle scuole di recitazione cinematografica, appunto,
8: le famose accademie, no?
9: Le famose accademie, infatti io sono al quinto anno di regia cinematografica e recitazione cinematografica presso la scuola di arte cinematografica di Frosinone, con la quale collaboro. Mi hanno dato anche modo di partecipare a due film come attore, il primo nel 2021 dal titolo The Fragments, dove io interpretavo il ruolo di un prete in vacanza, e poi nel 2022 invece come protagonista di un altro cortometraggio, questo invece è un cortometraggio dal titolo Il Coprifuoco 1943, dove interpreteravo il ruolo di un partigiano insieme ad un'altra ragazza che è attrice anche lei, Jessica Iorio, che lei faceva la parte della staffetta. Quindi raccontavamo un po', ecco, durante il coprifuoco che cosa succedevano in queste cantine dove si scrivevano questi bigliettini da trasportare da un paese all'altro, visto che era l'unico mezzo di comunicazione per portare i messaggi, insomma, ecco. Però è stato molto divertente, un bel film, mi è piaciuto tantissimo, perché i film d'epoca sono un po' difficili da realizzare, ma sono molto belli.
8: Ottima scelta quella di frequentare un'accademia, nonostante tu hai già le mani in pasta, perché poi sono occasioni di incontro, come tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle e raccontarci in questa cosa, e quindi sono situazioni in cui si fanno incontri, scambi di idee, ma anche poi dopo si ha un'atmosfera di bottega scuola, no? Nel senso che uno poi dopo mette in pratica quello che sta provando nella teoria, e quindi si esercita davvero un qualcosa che poi dopo viene fuori. Una cosa davvero molto positiva che ci ha raccontato, tra l'altro affascinante il fatto dell'ambientazione, no? Che torna indietro di qualche decennio, di mezzo secolo. In effetti bisogna stare attenti, particolare attenzione agli arredatori, i costumisti, no? Chi costruisce le scene deve stare attento che magari non passi una autovettura modernissima, anzi bisogna cercarne d'epoca, no? Quindi è un lavoro in più da dover fare, no? I vestiti devono essere quelli, no?
9: Sì, infatti, ecco appunto, per questo motivo i film d'epoca sono un po' più complicati da realizzare, perché bisogna fare attenzione a tante cose, e in primis anche la location. Infatti noi abbiamo girato in un castello a Ceccano del 1300, in una cantina di questo castello, dove era praticamente rimasto tutto intatto come all'epoca. È stato proprio una location bellissima, a parte diciamo tutti gli oggetti dell'epoca, insomma tutte queste cosette così che sono state molto realistiche. Però ecco, è stata una bellissima esperienza che mi ha dato poi di input di proseguire ancora con più grinta, ancora con più voglia di fare. E infatti da lì poi è partito il progetto del film Il Silenzio
8: un
9: del
8: attimo
9: fiume.
8: Tommaso, ne parliamo tra un attimo, perché dalla regia mi dicono che è pronto un dischettino e poi andiamo avanti. Va bene?
9: Va benissimo, ok.

0: Eccoci qua, non manca mai la musica in ogni puntata di Algodei con Tommaso Spiridigliozzi. È davvero un piacere essere a dialogo a riguardo circa una delle più affascinanti delle arti, no? La magia del cinema. E quindi ci sta scappando qualche minuto di troppo, però è un piacere. Secondo me non basterà nemmeno questa puntata e, col permesso di Tommaso, saremo elementi di disturbo perché si avvicinano dei set molto molto importanti, ghiotti e gustosi anche per la redazione di Siamo da Italia. E quindi, Tommaso, cosa c'hai che bolle in pentola?
1: Sì, diciamo che abbiamo già ultimato l'ultima sceneggiatura sulla quale stiamo lavorando da quasi 2 anni, 1 anno e mezzo circa, e siamo pronti per partire con questa nuova avventura. E il titolo del film è Sharon. Praticamente raccontiamo un po' la storia di una ex fotomodella, però non voglio spoilerare più di tanto perché poi quello che sarà lo vedremo al cinema. E l'attrice principale di questo film è Francesca Mazzaroppi, che ha già collaborato con me in altri film, quindi è un'attrice abbastanza rilevante e molto brava. E poi dice molto questa parte perché rispecchia un po' la sua fisionomia, il suo modo di essere, quindi è stato molto azzeccato come scelta.
0: È chiaro che i ruoli fondamentali sono assegnati, ci mancherebbe, però Antonio Gentile mi diceva di ancora qualche apertura per delle parti secondarie comunque interessanti, no? Da poter provare, perché avete sempre dei casting aperti. Recentemente ho letto ce n'è stato uno e credo che ne farete qualcun altro, anche se forse è ormai pronto per quella che è la fase proprio di iniziare a girare, così come ci facevi cenno.
1: Sì, perché in questo film occorrono circa 55 attori recitanti e oltre 60 comparse, perché è un lungometraggio e abbiamo 90 scene da girare per quasi 2 ore di film, quindi ci saranno parecchi personaggi, cioè diciamo una buona parte li abbiamo già trovati, quindi manca giusto anche qualche comparsa, qualcosa così, però tutti i ruoli principali sono già stati assegnati, abbiamo già cominciato a fare dei provini e inizieremo le riprese.
0: E beh, perché il film è un'arte che si fa col cuore, c'è dentro anche molto jazz, no? Qualcosa di improvvisazione, però mi piace parlare con te perché tra quei registi che ho conosciuto sei uno di quelli che parla con i numeri, 90 scene, 55 parti, cioè, perché poi è un fatto anche di numeri, perché bisogna preparare tutto per filo e per segno, il copione, oltre a recitare le battute, le ambientazioni e così, ha anche una serie di numeri che sono poi il motore fondamentale di quella che sarà poi la struttura, no?
1: Sì, infatti, perché è come quando uno vuole costruire un palazzo, bisogna fare un progetto dettagliatissimo, a parte il cast artistico composto da tutti gli attori, ci vuole anche un cast tecnico composto da tecnici professionisti nel settore e capaci di svolgere comunque ognuno il suo lavoro. Infatti ci siamo affidati come direttore della fotografia di Francesco Marra, che è un bravissimo direttore della fotografia. Per quanto riguarda le musiche, ho scelto Maurizio Albano, che è un grande maestro della musica, che ha già collaborato nell'altro film che ho fatto, Il senso del fiume, e fa delle colonne sonore bellissime, quindi stiamo cercando anche di mettere su un cast tecnico un po' all'altezza della situazione. Abbiamo già quasi tutto pronto, quindi siamo pronti per iniziare questa nuova avventura.
0: Benissimo, allora un altro disco e poi le fasi conclusive. Torneremo un attimo anche sul Silenzio del fiume, perché dalla regia mi hanno fatto notare, guarda che lo ha interrotto quando è che stava parlando, e allora dopo questo disco riprenderemo il discorso.
1: Va bene.

0: Eccoci qua dopo quest'altra brevissima pausa musicale. Stiamo parlando in questo numero molto interessante, devo dire la verità, di Al Godet, perché quando c'è il cinema c'è questa atmosfera davvero particolare e affascinante, davvero meravigliosa, come meraviglia tutto il mondo del cinema. Lo avevamo promesso prima perché dalla regia mi hanno detto: guarda che ha interrotto il maestro, e quindi Tommaso Spiridio si tornerà su Il silenzio del fiume, no? Questo altro film a cui tu tieni molto.
1: Sì, questo diciamo è stato il film più importante che ho fatto fino adesso, anche perché anche qui abbiamo un lungometraggio di 102 minuti di film e praticamente una storia che è stata estrapolata da un racconto dello sceneggiatore che ha scritto appunto la sceneggiatura, che è Rodolfo Andrei. E questo film racconta un po' la storia di una ragazza che purtroppo viene perseguitata dal suo spasimante, e parliamo principalmente dell'attualissimo fenomeno che si sta svolgendo tutti i giorni praticamente in tutta Italia, ma in tutto il mondo, che è il femminicidio e la violenza di genere. E purtroppo è una dura realtà che con questo film abbiamo voluto un po', ecco, sensibilizzare un po' l'opinione pubblica per far modo che si prenda qualche provvedimento un po' più serio, perché praticamente tutti questi casi che vengono di femminicidio sono praticamente la maggior parte irrisolti oppure con non certezza della pena. Ecco, questa cosa è molto grave, perché in Italia bisogna prendere provvedimenti molto seri per questi tipi di crimini.
0: Puntare i riflettori su questo argomento scottantissimo e triste purtroppo non è mai abbastanza, e quindi davvero ti ringraziamo per questa bellissima opera di impegno. E quindi bisogna tenere duro, continuare questa lotta, perché davvero ci fa tornare all'era animale, cioè non è possibile veramente sopportare ancora cose di questo genere. Tommaso, il tempo è tiranno più che mai, perché una puntata così interessante veramente ha visto scorrere velocissime le lancette, fare i loro giri, però sono sicuro che dovrai sopportarci, perché da quando inizierete a girare, noi non dico settimanalmente ma a stretto ritmo, vogliamo sentire cosa ci racconterai, e magari così ti farai ambasciatore per noi anche presso alcune attrici, alcuni attori, dal set ci racconteranno, senza spoilerare, sempre regola fissa, però insomma ci daranno un po' settimana per settimana quello che sarà l'andamento di quest'opera che ti appresti a fare, Sharon, che ti appresti a mettere in pista, ok?
1: Sì, assolutamente. Ecco, già inizio l'anno prossimo, iniziamo le riprese, quindi poi man mano vi aggiorneremo sugli eventi, su tutte le scene che andremo a girare man mano strada facendo. Va benissimo.
0: Allora ti ringraziamo ancora e ci sentiamo presto. Tommaso Spiridigliozzi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Vado velocissimo solo per ricordarvi comunque che tra 23 ore e 45 minuti circa ci sarà un'altra puntata, argomento come sempre a piacere, ma vi garantisco sempre interessantissimo. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ricorda, se esci con un uomo cicciottello, sembrerai molto più magra. Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:05.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Cultura dell'agenzia di...
5: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività. Per 13 giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026 Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39esima edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà a Soverato la sua 23esima edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, due volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore, che vedranno la presenza anche di Cam Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.
6: From 7va.fm/altiradio.
7: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:47.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.